Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per la solennità della Santa Lingua di Sant'Antonio in Padua. Complesso strumentale e sonatori della Gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Antonio Vivaldi. Concerto in do maggiore per violino, archi in due cori e continua. Per la Assunzione di Maria Vergine. Adagio e staccato allegro, largo, allegro. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violino, archi in due cori e continuo, per la Assunzione di Maria Vergine. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Antonio Vivaldi. Concerto in Fa maggiore per violino, archi e continuo, per la Solennità di San Lorenzo. Largo molto e spiccato. Largo. Allegro non molto. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo, per la solennità di San Lorenzo. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Abbiamo trasmesso Vivaldi Sacro.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Vivaldi Profano. Registrazioni storiche. Antonio Vivaldi. Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Le quattro stagioni. Concerto numero 1 in Mi maggiore. La primavera. Violino Manu Barichian. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione monofonica del 1956, rimasterizzata nel 1999.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 2 in sol minore, l'estate. Solista Manugo Parikian, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 3, in fa maggiore, l'autunno. Violinista Manung Parikian, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 4 in fa minore, l'inverno. Violinista Manoug Parikyan, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Ancora di Antonio Vivaldi, riascoltiamo il concerto numero 3 in fa maggiore, l'autunno, in un'altra esecuzione pressoché contemporanea a quelle appena ascoltate, ancora con Manoug Parikian, violino solista, e la Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: Per registrazioni storiche di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Dal cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8, Le quattro stagioni. Registrazione monofonica del 1956, rimasterizzata nel 1999. Violino solista Manoug Parikyan. Filarmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonio Vivaldi. Concerto in Mi maggiore per violino archi e continuo. L'amoroso. Allegro, cantabile, allegro. Complesso da camera, i musici. Violino principale, Pina Carmirelli.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Mi maggiore per violino, archi e continuo, l'Amoroso. Complesso da camera, i musici. Violino principale, Pina Carmirelli. Il suono e la voce. Suoni diversi. Lorenzo De Medici. Trionfo di Bacco e Arianna.

Quanta è bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, ballon, salton tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate. Non può fare amor riparo se non gente rozza ingrate. Ora insieme mescolate, suonon, canton tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questa soma che vi andriato sopra l'asino è sileno. Così vecchio, ebro e lieto, già di carne d'anni pieno. Se non può star ritto, almeno ride e gode tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Mida vien drieto a costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro s'altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, del domani nessun si paschi. Oggi siamo giovani e vecchi, lieti ognun femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core. Non fatica, non dolore. Ciò che a esser convien sia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza.

Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per violino archi e continuo. Il piacere. Allegro, largo e cantabile. Allegro. Complesso strumentale I suonatori della gioiosa marca. Violino principale Giuliano Carmignola.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violino, archi e continuo, Il piacere. Complesso strumentale I sonatori della gioiosa marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Antonio Vivaldi. Concerto in Mi minore per violino, archi e continuo. Il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Uto Ughi, solista e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in mi minore per violino, archi e continuo, Il Favorito. Uto Ughi, solista e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Abbiamo trasmesso Vivaldi Profano.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, concerti per organo. Trascrizioni dei concerti opera 3, numero 8, RV 522 e Grosso Mogul, RV 208 di Antonio Vivaldi. Concerto in La minore, Bachwerke Verzeichnis 593. Trascrizione del concerto numero 8, opera 3. All'organo Karl Richter.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in La minore Bachwerke Verzeichnis 593 per organo, trascrizione del concerto numero 8, opera 3, RV522 di Antonio Vivaldi. Johann Sebastian Bach, concerto per organo in Do maggiore Bachwerke Verzeichnis 594, trascrizione del concerto Grosso Mogul RV 208 di Antonio Vivaldi, organo Karl Richter.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per organo in Do maggiore Bachwerke Verzeichnis 594, trascrizione del concerto Grosso Mogul RV 208 di Antonio Vivaldi, all'organo Karl Richter. Vivaldi trascritto da Bach, trascritto da Nicanor Zabaleta. Johann Sebastian Bach, concerti per clavicembalo e orchestra. Concerto in Fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 978. Dal concerto in Sol maggiore, opera 3, numero 3 di Antonio Vivaldi. Allegro, largo, allegro. Trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta. English Chamber Orchestra, direttore Garcia Navarro, solista Nicanor Zabaleta.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la trascrizione del concerto opera 3 numero 3 in sol maggiore per violino e orchestra di Antonio Vivaldi, nella trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta, che ha eseguito con la English Chamber Orchestra diretta da García Navarro. Johann Sebastian Bach, concerto in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 976, allegro, largo, allegro. Trascrizione del concerto in Mi maggiore per violino, opera 3, numero 12 di Antonio Vivaldi, nella trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta. Solista Nicanor Zabaleta con la English Chamber Orchestra diretta da García Navarro.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore Bachwerke Verzeichnis 976, trascrizione del concerto in Mi maggiore per violino opera 3 numero 12 di Antonio Vivaldi, trascritto per arpa da Nicanor Zabaleta, che ha eseguito accompagnato dalla English Chamber Orchestra diretta da Garcia Navarro.

0: abbiamo trasmesso Notte Vivaldiana.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Note di classica. Arcangelo Corelli, sonata in fa maggiore. Vivace, allegro, adagio, vivace, allegro, largo, andante. Allegro, adagio, allegro. Le Concert Français è diretto da Pierre Antaï.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore. Le Concert Français era diretto da Pierre Antaï. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Luciano Giarbella. RNC, Notte di Classica. Antonin Dvorak, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9, in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini. RNC, note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, ma soprattutto incisioni ancora 78 giri per il programma di oggi e per tanti programmi che Aldo vuole mettere in onda a Radio RNC. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto delle canzoni e delle musiche che voglio proporvi. Voglio proporvi per incominciare un brano di Pasquale e Marchita, una Sander Accordeon Barbie per aprire la trasmissione di oggi, però si chiama Danza Gitana, una incisione a grammofono, una incisione a 78 giri per la trasmissione di oggi che vi apre la trasmissione, fa un modo overture, vi invita all'ascolto di Radio RNC, di questo programma Ogni Finestra è una Canzone in compagnia di Aldo e di tante incisioni a 78 giri. Benvenuti e buon ascolto.

0: Ho incominciato il programma di oggi con questo brano dal titolo Danza Gitana, in accordeon Babis, per aprire la trasmissione di oggi. Il nostro programma vuole continuare con una canzone di Bracchi e Danzi. È Michel dagli anni 30 con Orchestra Durium diretta dal maestro Malatesta che vuole cantare questa canzone, o meglio l'ha incisa allora e noi vogliamo che la ricanti per noi, per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC. Bruna Montanina.
1: Fresca come l'inverno.

0: Abbiamo ascoltato Bruna Montanina e da Michelle vogliamo ascoltare una canzone di quelle allegre e spiritose da Marf e Mascheroni. Se quel barbier fossi io. Un po' di ricordi li abbiamo.
1: Montanina piena di mistero, ma non sapevo se osar potevo. Riceveva ogni mattina solo il parrucchiere ed io pensavo con dispiacere. Se quel barbier io fossi, le farei l'ondulazione, le direi la mia passione, se il sogno si avverasse,

ad ogni cosa avvicinar, e di nascosto io ho preso il posto di quel parrucchiere, ma poi non seppi cosa far, perciò dovetti a lei spiegar. Se quel barbier io fossi, le farei l'ondulazione, le direi la mia passione, se il sogno si avverasse, la frizionerei di enne per me, per dirle che il mio cuor la brama, le direi.

Abbiamo ascoltato due incisioni con la voce di Michel. Le incisioni erano su dischi di cartone sulla quale è stata applicata poi la cera per la incisione di questi dischi. Qualche ascoltatore dice: ma non è possibile. Eppure è possibile, perché è stato fatto. E infatti negli anni anche 50 c'erano delle cartoline con le incise le canzoni, magari, perché no, le canzoni di Natale, le canzoni di montagna, le canzoni così per mandare la fidanzata, eccetera eccetera. E non incise su delle cartoline, quindi non c'è niente da meravigliarsi che nel mondo si succeda di tutto. Tutto può succedere sotto la luce del sole, come questa incisione dal 1957. Villa e Pinchi hanno composto la canzone, che ha per titolo Destino. Carlo Pierangeli, oppure in Giancarlo Caniggia, con Francesco Ferrai e la sua orchestra. 1957. La canzone ha per titolo Destino.

E con Francesco Ferrari e la sua orchestra ha eseguito la canzone dal titolo Destino. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Non sempre c'è la canzone napoletana nei nostri programmi, ma qui vogliamo mettere in onda la canzone napoletana per proseguire questo programma. Tante canzoni le mettiamo in onda in parecchi dialetti, ma la canzone napoletana ha dato molto successo e anche molti cantanti lirici hanno voluto interpretare le romanze e anche, perché no, le canzoni del repertorio napoletano, come Mario Del Monaco con Ernesto Di Celi e la sua orchestra, che ha voluto interpretare una canzone di Falvo e Fiore, Dici Tencello Vuglie.

Canzone molto famosa del repertorio napoletano, è andata in onda di Citencello, Vuglio di Favo e Fiore, la voce tenorile di Mario Del Monaco, voce molto nota e conosciuta anche soprattutto negli ambienti dell'opera. Abbiamo ascoltato Mario Del Monaco in Di Citencello, Vuglio di Favo e Fiore, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Ernesto Nicelli, Di Citencello, Vuglio, canzone napoletana che non manca quasi mai nel corso dei nostri programmi qui a Radio RNC. Una canzone molto originale come la Romanina, la voglio mettere in onda in questa versione. Micheli e Di Lazzaro l'hanno composta, due sono i cantanti, una edizione abbastanza originale, anche, come ho detto prima, incisa ancora su dischi a cartone. Possiamo ascoltare Michel con l'orchestra Durium diretta dal maestro Ripa insieme ad Adriana Pasno. Ascoltiamo questa canzone dal titolo La Romania, La Romanina, eseguita in maniera molto speciale.

una edizione in due di questa canzone dal titolo La Romanina. L'abbiamo ascoltata da Adriana Pasno e Michel. L'orchestra Durium era diretta dal maestro Ripa. Abbiamo ascoltato una canzone molto spassosa, eseguita in una maniera abbastanza semplice, così come si usava allora. Abbiamo ascoltato La Romanina, canzone che è stata poi ripresa da tanti e tanti altri cantanti. Abbiamo preso la piega dal romantico all'allegro, 1955, un ritmo allegro di Miller e Nomen. Il quartetto Poker di voci con William Galassini e la sua orchestra, che negli anni 50 si chiamava Orchestra Mille Luci, in Valderì Valderà. Anche questa, che mettiamo in onda a Radio RNC, è una incisione dal grammofono.

Dal 1955 Valderi Valderà. Francesco Ferrari con la sua orchestra ha accompagnato il quartetto Poker di voci, una canzone che faceva un poco l'eco per dare il senso un poco così della marcia, della montagna e del coro. Abbiamo ascoltato questa canzone abbastanza allegra che ci porta a un altro tipo di ambiente, un ambiente dove si fanno degli affari, qualche volta si fanno degli affari, qualche volta si fanno degli imbrogli, molto si parla adesso dei supermercati, una volta si chiamavano grandi magazzini. Danzi ha preso lo spunto di questi grandi magazzini e Gilberto Mazzi ha messo la voce alla canzone che ha proprio questo titolo. Grandi magazzini a Radio RNC.

0: nei grandi magazzini, quanti sguardi birichini ti farò
1: voltare,
0: quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò
1: fermare,
0: una bruna seducente il cuor ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà. Come tante bamboline sono semplici e carine, ma ti sa tentare, queste care ragazzine con due semplici moine ti sa

Siamo stati anche noi con questa canzone e abbiamo visitato non i supermercati, ma così come si diceva una volta, grandi magazzini, titolo della canzone che è appena andata in onda. Danzi ha composto questa canzone, Gilberto Mazzi in voce. Abbiamo ascoltato anche la canzone che ci ha portato ai grandi magazzini, che oggi hanno preso nome diverso, così come tante cose nel giro di tanti anni hanno cambiato nome. Molte volte si dicono delle parole, qualche volta anche delle parolacce, ma il significato è tutto diverso da quello che poteva essere il significato di una volta. Invece la serenata ha tenuto sempre lo stesso significato, anche se di queste serenate non si fanno più. Serenata veneziana dal film Non ti scordar di me. Affidiamo questa canzone alla voce molto rara di Rico Baldi.

Abbiamo ascoltato Serenata Veneziana dal film Non ti scordare di me con la voce di Rico Baldi. Ascoltiamo Tango Bolero con gli Accordeon Barbie.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra puntata, di queste canzoni, musiche, di queste incisioni ancora a 78 giri che Aldo vuole proporre ogni giorno a Radio RNC. Un cordiale saluto, vi ricordo che questo è un programma che va in onda due volte al giorno a Radio RNC, con le tante incisioni, anche come avete sentito nel corso della trasmissione di oggi, incisioni anche o ancora del grammofono. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci quindi domani.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: Notte di classica.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica. Baldassarre Galuppi. Da Suite in Re minore ascolteremo Allegro, Largo, Allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, abbiamo ascoltato tre movimenti: Allegro, Largo, Allegro Spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC, note di classica. Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur, dal lato primo. Io son l'umile ancella. Dal lato secondo, l'anima o stanca. Dal lato terzo, dormi, dormi, o pastorello. Adriana Lecouvreur è Micaela Carosi, soprano. Maurizio, conte di Sassonia, e Marcelo Alvarez, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Renato Palumbo. Maestro del coro Claudio Fenoglio. Registrazione dal vivo.

Di Francesco Cilea, da Adriana Lecouvreur, abbiamo ascoltato Io son l'umile ancella dal lato primo, L'anima o stanca dal lato secondo, Dormi, dormi o pastorello dal lato terzo, con Micaela Carosi, soprano, Marcelo Alvarez, tenore, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Renato Palumbo, maestro del coro Claudio Fenoglio, registrazione dal vivo. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Laura Andriani, violino. Luc Beauchemin, viola. Orchestre de chambre Les Talents des Concertants, direttore Dominique Fanal. Registrazione dal vivo, Quebec, Canada, 2004. RNC, note di classica. Domenico Cimarosa. Primo movimento, allegro, dal concerto in sol maggiore per due flauti e orchestra. Jean-Pierre Rampal e Claudi Aramani, flauti. Orchestra da camera di Bucarest. Direttore Jean-Pierre Rampal.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto in sol maggiore per due flauti e orchestra, Jean-Pierre Ampel e Claudi Aramani, flauti, orchestra da camera di Bucarest, direttore Jean-Pierre Ampel.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre, a tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.
1: In Colombia, Belardo de la Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay. La Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa, che era quella del castello.
4: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
5: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
4: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
6: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata. annunciata degli interventi all'interno della chiesa e un intervento diciamo considerevole che riguarda la torre campanaria.
3: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
4: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
7: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune appunto i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa Chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
5: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
7: I soldi ben spesi possano rendere bellezze e possono anche nutrire il godimento dello spirito.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Pisa.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilota. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti d'età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buon lunedì 22 di giugno, iniziamo una nuova settimana insieme, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 fino a mezzogiorno, insieme a me Federico, quello del mattino, con tutte le nostre frequenze attive, vale a dire 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi vi ricordo ci trovate anche in diretta streaming attraverso il nostro sito, potete seguirci ovunque vi troviate, basta andare su www.rncweb.it e fare un clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci in formato digitale. Primo appuntamento della settimana con ovviamente tra poco l'aggiornamento relativo alle previsioni meteo, insomma una calma piatta e una bolla di calore che continua ad attanagliare l'Europa, a dire il vero centro occidentale, ma anche il centro nord del nostro paese, con temperature roventi, una calura insopportabile anche nel corso poi delle ore notturne. Quindi vedremo il quadro per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, poi tutta l'Italia nel corso sempre del primo blocco della nostra diretta. Poi tanto altro di cui occuparci, ad esempio quello che è stato poi approvato dopo un'ampia e serrata discussione in consiglio regionale sul finire della scorsa settimana, e cioè il tema dei voucher scuola, come cambiano le regole per il prossimo anno scolastico, tanto altro ancora anche nella nostra seconda parte insieme con il focus sulle questioni internazionali, quindi il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi lo sport del weekend con essenzialmente i mondiali di calcio in svolgimento e poi anche il Gran Premio per la Moto GP vinto da Marc Márquez, Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo subito i riferimenti per comunicare in diretta con noi: il 345 3233 124, valido per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: Sì, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Per eccoci, siamo pronti per occuparci allora delle novità, sempre ammesso che ci siano, positive dal punto di vista meteo. Prosegue questa fase caratterizzata dalla persistenza di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana esteso fino alle regioni del Baltico, che determina elevate temperature anche su tutto il nostro territorio piemontese, con forte anomalia termica positiva e quota dello zero termico che si manterrà oltre i 4.400 metri per i prossimi giorni. Il forte irraggiamento diurno favorirà lo sviluppo di instabilità pomeridiana a ridosso della fascia montana e pedemontana, in particolare all'interno delle vallate alpine, mentre altrove i fenomeni di instabilità risulteranno in gran parte assenti o al più sporadici, fatta eccezione per le ore pomeridiane di mercoledì, quando un maggior disturbo nel campo di pressione in quota favorirà un'attività temporalesca più diffusa, con coinvolgimento anche delle zone di pianura e collina. Questo il recita così, insomma, il bollettino oggi dell'ARPA Piemonte. Nel dettaglio, quest'oggi, insomma, cielo soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana, sulle zone di pianura e collina adiacenti. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana, con sporadici fenomeni sulle zone di pianura e collina occidentali e settentrionali. Venti deboli o moderati da nord-nord-est in montagna, variabili altrove. Capitolo temperature: ad Asti 20 gradi di minima con 37 di massima, per Cuneo 23 gradi la minima, 35 la massima, a Torino 23 gradi il valore minimo, 37 quello massimo. Per la giornata di domani cielo poco parzialmente nuvoloso con lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio, via via più diffusa da metà giornata, rovesci e temporali sparsi a ridosso delle zone montane, in estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina, con fenomeni localmente intensi associati a grandinate in esaurimento ovunque in serata. Venti deboli o localmente moderati nord orientali in montagna, variabili invece altrove. Infine le temperature per quanto riguarda la giornata di domani: ad Asti 20 gradi la minima con 37 sempre di massima, a Cuneo sostanzialmente uguali, 23 gradi la minima, 35 la massima, e anche a Torino 23 gradi il valore minimo con 36 di massima.

Businessman, questo è il titolo del nuovo singolo di Dito nella Piaga. E allora, estate rovente, caldo, anomalo, è stata appena iniziata, tra l'altro, dal punto di vista poi astronomico, di certo non quello climatico. Brutte notizie in arrivo, perché a breve in Italia si sfonderà quota 40 gradi a causa dell'anticiclone subtropicale. I meteorologi spiegano che siamo davvero alle soglie di una fase meteoclimatica anomala che convoglierà buona parte dell'Europa centro-occidentale questa massa d'aria rovente, Italia compresa. Il caldo intenso potrebbe addirittura battere i picchi raggiunti nel 2003, ma a preoccupare sarà soprattutto la durata di questa ondata di caldo subtropicale. Il meteo.it conferma che da oggi e per i prossimi giorni dovremo far fronte a un'intensa ondata di caldo che ci accompagnerà fino alla fine di questo mese. Il motore di questa anomalia termica è una massiccia bolla d'aria rovente di origine subtropicale che si espanderà sull'Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. La combinazione tra la massa d'aria già in origine molto calda e il riscaldamento da compressione, cioè l'aria all'interno della struttura anticiclonica che viene letteralmente schiacciata verso il suolo e di conseguenza si riscalda ancora di più, genererà temperature estremamente anomale, fino a 15 gradi in più rispetto alle medie del periodo in Francia e Germania, a rischio insomma i record di quella terribile estate del 2003. La Francia e la Germania saranno il vero e proprio cuore del caldo europeo. In questi due paesi si registrano le anomalie più pesanti, con possibili picchi massimi fino a 40 gradi che potrebbero investire metropoli come Parigi, diverse città della Germania. La bolla calda riuscirà a spingersi molto a nord, valicando la Manica. A Londra si attendono temperature fino a 35 gradi, un valore di assoluto rilievo che metterà a dura prova l'infrastruttura urbana britannica. Il nostro paese non resterà ai margini di questa configurazione. L'Italia andrà incontro a giorni di calore diffuso e prolungato. Nei prossimi giorni le temperature toccheranno diffusamente i 38-39 gradi, concentrandosi soprattutto sulle pianure del nord e su tutte le regioni tirreniche. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno condizioni di forte stress bioclimatico, con picchi di 37-38 percepiti ancora di più a causa dell'effetto isola di calore. Il vero disagio si avvertirà però dopo il tramonto, non c'è sollievo nemmeno dopo il calare del sole, perché i termometri faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25 gradi, quindi con queste notti super tropicali, impedendo il naturale raffreddamento del corpo e delle città e peggiorando la qualità del nostro sonno. A causa della tantissima energia che si andrà ad accumulare, maggiore evaporazione dai mari con queste temperature, si potranno poi innescare violenti temporali sulle Alpi e nelle zone interne del centro Italia, eventi che, pur essendo localizzati nello spazio e nel tempo, però rischiano di risultare particolarmente intensi, accompagnati da grandine, colpi di vento e nubifragi.

Ed Made You Love Me con Ariana Grande, il suo ultimo singolo. E allora dicevamo del caldo, no? Il caldo torrido, tutti si concentrano sui valori delle temperature massime, 38-40 gradi registrati nelle ore più calde, che finiscono nei titoli dei giornali, nei bollettini meteo. Eppure, secondo gli esperti, uno degli aspetti più preoccupanti di queste estati del nuovo clima è stati bollenti e ciò che accade dopo il tramonto, le cosiddette notti super tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi. Il fenomeno non è soltanto una sensazione condivisa da chi si gira e rigira nel letto senza riuscire a prendere sonno, è un indicatore climatico ufficiale che viene utilizzato dagli scienziati proprio per misurare l'intensità e la frequenza degli episodi di caldo estremo. I dati raccolti dall'ISPRA mostrano una tendenza che è molto chiara. Negli ultimi decenni il numero di notti tropicali in Italia è aumentato in maniera preoccupante. L'istituto segnala che nel 2024 sono state registrate in media 25,2 notti tropicali in più rispetto al valore medio del periodo climatico di riferimento, che va dal 1991 al 2020, quasi un mese in più. Per il 2025 non esistono ancora dati ufficiali, ma i primi bilanci regionali confermano che il fenomeno non si è arrestato. In Veneto le notti tropicali sono state il doppio della norma climatica, in Piemonte città come Novara hanno superato le 50 notti con temperature minime sopra i 20 gradi, e quest'anno la situazione è destinata a peggiorare. Proprio in questi giorni nelle città il termometro non scende mai, forse neanche si avvicina ai 20 gradi a notte fonda nemmeno. La differenza tra una giornata molto calda e una notte tropicale è che durante la notte il corpo umano dovrebbe avere la possibilità di recuperare dallo stress termico, no? Accumulato durante l'arco della giornata. Quando le temperature restano elevate anche nelle ore notturne, questo meccanismo naturale diventa più difficile. E come ricorda il Ministero della Salute, le ondate di calore rappresentano un rischio soprattutto per anziani, bambini piccoli, persone affette da patologie croniche e soggetti fragili. Tra i fattori che aumentano il rischio figurano anche le condizioni abitative sfavorevoli, come vivere in appartamenti magari poco ventilati o privi di sistemi di raffrescamento. Non a caso tra i consigli forniti al ministero c'è quello di favorire il ricambio d'aria durante la notte e nelle prime ore del mattino quando le temperature lo consentono. Dormire quando il termometro non scende sotto i 20 gradi può essere difficile, ma alcuni accorgimenti aiutano, diciamo, a ridurre il disagio. Molti dei consigli arrivano direttamente dal Ministero della Salute, che ogni estate pubblica indicazioni utili ad affrontare le ondate di calore. Ad esempio, si comincia dalla cena, magari, no? Meglio pasti leggeri. La sera è preferibile evitare cene abbondanti, cibi molto grassi, elaborati o particolarmente piccanti. Il ministero consiglia di privilegiare alimenti freschi, facilmente digeribili, consumando frutta e verdura di stagione, limitando anche l'alcol. Anche le bevande contenenti molta caffeina andrebbero consumate con moderazione. Per favorire la dispersione del calore è consigliabile utilizzare ovviamente lenzuola leggere in cotone o lino, materiali che quindi favoriscono la traspirazione, materiali naturali. Lo stesso vale per il pigiama, meglio chi lo indossa, insomma, chi riesce a indossarlo, meglio indumenti leggeri realizzati con fibre sempre naturali. Se non hai il condizionatore, che fai? Bisogna giocare d'anticipo. Il modo più efficace per mantenere fresca una casa è evitare che si surriscaldi durante il giorno. Quindi il ministero raccomanda di tenere chiuse finestre, persiane e tapparelle nelle ore più calde e di aprire le finestre soltanto durante la notte, al mattino presto, quando l'aria esterna dovrebbe essere un po' più fresca. Poi attenzione ai ventilatori, perché contrariamente a quanto si pensa, il ventilatore non abbassa la temperatura della stanza, ma muove soltanto l'aria presente. Per questo gli esperti consigliano di non puntarlo direttamente sul corpo e ricordano che quando la temperatura interna supera i 32 gradi può diventare poco efficace il ventilatore e addirittura
favorire anche la disidratazione. Per abbassare la temperatura corporea, quindi il ministero suggerisce docce o bagni tiepidi. L'acqua molto fredda può provocare uno shock termico e quindi risultare meno utile di quanto si creda. Infine, bere, anche se non si ha sete. Durante le ondate di calore è importante mantenere una buona idratazione anche nelle ore serali. Le indicazioni ufficiali suggeriscono di bere regolarmente acqua, consumare frutta fresca ricca di liquidi, evitando alcolici e bevande molto zuccherate.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Maybe Tomorrow, Stereophonics, da 2003 qui su RNC, sempre insieme in diretta attraverso le nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Allora, parliamo anche del voucher scuola, perché il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la revisione dei criteri dei voucher scuola, aggiornando uno degli strumenti cardine del diritto allo studio. Il provvedimento va a introdurre delle nuove soglie ISEE, modalità di accesso rinnovate per i voucher di tipo A e B, e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, con l'obiettivo di allargare la platea dei beneficiari. Il voucher A, destinato all'iscrizione alla frequenza nelle scuole paritarie, vede la soglia ISEE elevata a 30.000 euro, in linea con la normativa nazionale. Il voucher di tipo B, riservato ai libri di testo, trasporti, materiale didattico e attività integrative, punta invece a coprire le famiglie fino a una soglia ISEE di 15.748 euro, un livello mai raggiunto nella storia del Piemonte, confermato il sostegno per chi ha bisogni educativi speciali. L'impatto atteso è significativo: a parità di risorse disponibili, circa 30.000 famiglie in più rispetto allo scorso anno potranno accedere a un contributo regionale. L'assessore all'istruzione emerito Daniela Camerò ha sottolineato come la revisione sia partita dall'analisi dei dati e dall'andamento delle domande. Sempre più famiglie chiedono un sostegno concreto per affrontare le spese scolastiche. I voucher scuola resteranno uno strumento fondamentale per accompagnare i percorsi educativi dei ragazzi e alleggerire il peso delle spese che gravano sui bilanci familiari, ha dichiarato Cameroni, annunciando un monitoraggio continuo di questa misura. Sostenere gli studenti significa sostenere il futuro del Piemonte.

Karol G con Manu Chao. 10:53 in questo istante qui su RNC, facciamo la nostra piccola pausa, tra pochissimo gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie, le news a cura della nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota, Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
2: RNC in blu.

Soul Sister, The Way to Your Heart. Questa è la canzone dal 1988 che apre la nostra seconda ora insieme in diretta su RNC fino a mezzogiorno, insieme con me, Federico, quello del mattino, appunto per questa seconda ora che si aprirà tra poco con gli aggiornamenti a livello internazionale, sia dal Medio Oriente che dall'Ucraina, e poi continueremo parlando anche dello sport del weekend, essenzialmente il calcio, i mondiali e poi anche lo spazio dedicato ai motori con la MotoGP, quindi la classe regina per quanto riguarda il moto mondiale. Tutto questo con tanta musica, naturalmente lo spazio per i vostri messaggi 345 32 33 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

con la loro Ricordi alle 11 e 11 minuti su RNC. Allora, il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, questa volta sull'impegno per la difesa contro l'Iran. Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene, presidente Donald J. Trump. Proprio così, l'abbiamo citato tutto e per tutto, scrive il capo della Casa Bianca sul social Truth. Ma veniamo ad analizzare, insomma, a raccontare meglio quelle che sono le ultime notizie di questa prima parte di giornata, con sicuramente i negoziatori statunitensi e iraniani che si preparano a una seconda tornata di colloqui con l'obiettivo di consolidare una soluzione definitiva al conflitto tra i due paesi dopo un primo giorno di mediazione iniziato in modo burrascoso. I principali negoziatori statunitensi sono J.D. Vance, il vicepresidente, l'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente. L'Iran è rappresentato da Mohammad Bagher Khalibaf, presidente del Parlamento iraniano, e dal ministro degli esteri Abbas Araghchi. Non è chiaro quando Vance lascerà la Svizzera, anche se in un'intervista a Fox News di sabato ha dichiarato di prevedere una permanenza di solo un giorno o due. Kushner e Witkoff si stanno occupando di gran parte dei dettagli tecnici per conto della delegazione americana. In una dichiarazione congiunta, Pakistan e Qatar hanno affermato che i colloqui di alto livello si sono conclusi e che i negoziati tecnici proseguiranno in Svizzera per il resto della settimana. La dichiarazione afferma che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi nello stretto di Hormuz, nonché un meccanismo per porre fine ai combattimenti tra Israele e il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran in Libano. Gli Stati Uniti non hanno rilasciato commenti immediati, mentre l'Iran ha elogiato il lavoro dei mediatori. Voi lanciate minacce, noi agiamo. Lo stretto di Hormuz non è né il vostro casinò personale né il cortile di casa dei pirati dei giorni nostri. Si tratta di acque sovrane iraniane. La decisione finale spetta al nobile popolo dell'Iran e alle sue coraggiose forze armate, ha dichiarato lunedì il deputato Ebrahim Azizi su X. La dichiarazione di Azizi è arrivata dopo che ieri il presidente Trump aveva minacciato che se gli iraniani avessero continuato a tenere chiuso lo stretto di Hormuz non avrebbero più avuto un paese. La delegazione iraniana ha annunciato il suo ritorno a Teheran dopo 18 ore di intense discussioni durante i colloqui in Svizzera con gli Stati Uniti, mediati da Pakistan e Qatar, lo riferiscono i media statali iraniani senza fornire ulteriori dettagli al momento. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha insistito sul fatto che Israele non ha ambizioni territoriali in Libano, ma non si ritirerà dalla zona di sicurezza istituita nel Libano meridionale. Il capo della diplomazia ha affermato di aver comunicato telefonicamente al suo omologo neozelandese Winston Peters che Israele rispetterà l'attuale cessate il fuoco in Libano finché anche Hezbollah lo rispetterà. Non abbiamo ambizioni territoriali in Libano, ma non ci ritireremo dalla zona di sicurezza esponendo i nostri cittadini agli attacchi e a una possibile invasione da parte di Hezbollah. La sovranità del Libano è stata violata per decenni fino ad oggi dall'occupazione indiretta da parte dell'Iran tramite Hezbollah, e nell'interesse sia del Libano che di Israele che lo stato terrorista di Hezbollah venga smantellato, ho invitato il ministro degli esteri in Israele, ha scritto ancora Gideon Saar su X. Infine, l'ultima notizia per ora: il portavoce del ministero iraniano degli esteri Esmail Baghei ha affermato oggi che l'Iran ha avuto un breve colloquio

Don't Make Me Love You con Lizzo su RNC. Allora passiamo all'Ucraina. La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia anche sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte nei raid notturni, come denunciano le autorità filorusse. Gli attacchi, tra i peggiori sul territorio negli ultimi mesi, hanno preso di mira la logistica militare, l'industria petrolifera e la difesa aerea. Questo è quanto ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. Nella notte del 22 di giugno la Russia ha lanciato un attacco con droni contro navi mercantili civili dirette verso i porti ucraini. A bordo della Victress, di proprietà turca, è scoppiato un incendio, una persona è rimasta uccisa, a riferirlo RBC Ucraina, citando l'ufficio stampa della Marina e dell'amministrazione dei porti marittimi dell'Ucraina. Secondo quanto riferito, la nave navigava sotto bandiera panamense, sebbene sia di proprietà turca. Dopo l'impatto col drone è scoppiato un incendio a bordo, causando danni ingenti all'imbarcazione. La Marina ucraina ha avviato le operazioni di soccorso per l'equipaggio della nave, ma una persona non è sopravvissuta. Navicargo, battenti bandiera di Palau e del Belize sono state danneggiate nell'attacco. Non ci sono state vittime e le navi hanno proseguito il loro viaggio. Dalla sera del 21 giugno i russi hanno attaccato l'Ucraina con missili balistici Iskander M, 88 droni di vario tipo. Si sono registrati colpi missilistici e 5 droni, mentre 79 droni sono stati neutralizzati, a riferirlo all'aeronautica militare delle forze armate dell'Ucraina, citata da ucrainska Pravda. 2 persone sono morte e 7 rimaste ferite dopo un attacco di droni russo avvenuto ancora nel corso della notte a Zaporizhia, a renderlo noto la procura regionale. Su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform, nella notte tra il 20 e il 21 giugno i russi hanno colpito infrastrutture civili a Zaporizhia utilizzando droni. A seguito dei bombardamenti nemici, 2 donne di 39 e 53 anni sono rimaste uccise, altre 7 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 11 anni, si legge nel comunicato. A seguito degli attacchi, abitazioni private, grattacieli, magazzini, edifici non residenziali e strutture agricole sono stati parzialmente distrutti o danneggiati. Fine l'ultima notizia. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente nel corso della notte dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha pubblicato una serie di aggiornamenti sugli scali e il numero di droni intercettati, affermando che nel giro di un'ora ne erano stati abbattuti 27. Secondo il sindaco, in totale sono stati distrutti 70 droni che hanno preso di mira la città. Per qualche ora negli quattro scali russi le operazioni sono state sospese e poi ripristinate intorno alle 5:39, come riporta l'autorità di controllo dell'aviazione.

Arcomi su RNC con Vaci Piano, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo ancora un'ultima parte, l'ultima mezz'ora da trascorrere insieme. La spenderemo con lo sport di questo weekend, essenzialmente calcio con i mondiali, e poi ci occuperemo anche della MotoGP, tutto quello che è successo nel corso del weekend. Vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Resta con me le bambole di Pezza su RNC. Allora torniamo in diretta per occuparci dei mondiali. Mondiale di calcio, sia Belgio, quello che è successo ieri, insomma, sia Belgio che Iran hanno aperto la loro avventura ai mondiali con pareggi piuttosto deludenti. Il Belgio contro l'Egitto e l'Iran contro la Nuova Zelanda. La seconda giornata del gruppo G offriva entrambe la chance di riscatto e al 25esimo sembravano sfruttarla meglio gli asiatici, andando in vantaggio con Taremi dagli sviluppi di uno schema da calcio di punizione, ma tutto è stato annullato dalla revisione del VAR che ha segnalato il fuorigioco dell'ex Inter. A parte questo squillo, la prima frazione ha visto la nazionale di Garcia prevalere in fase offensiva, piccando però sempre negli ultimi metri. Una variazione allo spartito è arrivata al 66esimo quando Ngoi è stato espulso per fallo su Taremi lanciato a rete. La formazione di Galeonei non ha sfruttato meglio la superiorità numerica, soffrendo anche nel finale, ma il risultato non è cambiato. Los Angeles è finita 0-0, un punteggio che dà quindi speranze a entrambe le formazioni, ma con un retrogusto sicuramente amaro per il Belgio, che chiuderà il girone sfidando la Nuova Zelanda, mentre l'Iran dovrà vedersela con l'Egitto. La falsa partenza con Capoverde invece aveva messo subito la Spagna un po' spalle al muro, diciamo, per passare il turno nel girone H, ma ancora di più per lanciare messaggi importanti, ambizioni per il proprio cammino ai mondiali 2026. Per fare tutto ciò, De La Fuente si è giocato la carta alla Lamine Yamal, titolare dal primo minuto, e il 18enne e 343 giorni, l'ottavo marcatore più giovane di sempre, una segna iridata, superando in classifica mostri sacri anche come Messi e Mbappé, l'ha ripagato subito con una partenza al fulmicotone prima di mandare nel sacco al decimo minuto con un ottimo tap-in di tempismo e tecnica il cross basso di Oyarzabal, un altro chiamato a dare risposte dopo il pessimo esordio al mondiale. E così è stato: tra il 21esimo e il 24esimo il numero 21 ha segnato due volte, entrambe di astuzia e tempismo, trovandosi al posto giusto al momento giusto. Al 36esimo poteva arrivare anche la tripletta, ma la traversa ha detto no al pallonetto in trivela sull'ennesimo pasticcio della difesa di Donis, che al 49esimo si fa male da sola col flipper da sviluppi di corner che frutta a Tambac il peso dell'autogol dopo la conclusione di Cucurella per un 4-0 finale della Spagna contro l'Arabia Saudita. E poi che cosa è accaduto nella notte? L'Egitto chiama e Momo Salah risponde, il faraone si prende la scena nell'undicesima notte dei mondiali e porta la vittoria alla sua nazionale, ribaltando per 3-1 il vantaggio iniziale della Nuova Zelanda. Gol e assist dell'ex Roma e Liverpool, che valgono il primato nel gruppo G. Non riesce invece a sbloccarsi l'Uruguay del Loco Bielsa. La Celeste ribalta lo svantaggio iniziale, ma getta tutto alle ortiche, che pareggiando per 2-2 contro Capoverde. Notte storica sicuramente per gli squali d'Africa, per loro non è soltanto il secondo punto al mondiale, ma sono anche le prime due reti, tenendo così apertissima anche la propria chance di passare al prossimo turno. Vediamo i due gironi, le classifiche dei due gironi. Gruppo H, Spagna 4 punti in testa, poi Uruguay e Capoverde appaiati a due lunghezze, con l'Arabia Saudita a un punto. Nel gruppo G, Egitto 4 punti, Belgio e Iran 2 punti, Nuova Zelanda 1 punto.

Let's go! Shakira, Burn Boy, dai dai, parlando di mondiali, il ritorno in campo oggi di Messi, Mbappé e Haaland, basterebbe questa come unica motivazione per seguire le partite dei mondiali che andranno in scena in questo lunedì 22 giugno. Sarà una delle giornate in cui scenderanno più squadre accreditate per arrivare tra le prime otto sui vari campi, l'Argentina e la Francia per ottenere l'aritmetica qualificazione, così come la Norvegia, il Senegal invece per darsi una chance all'ultima giornata. Allora, partendo in ordine cronologico e quindi dal girone J, l'Argentina affronta l'Austria, squadra che all'esordio ha battuto la Giordania, la squadra di Scaloni è reduce da un esordio da sogno con la vittoria per 3-0 contro l'Algeria grazie alla tripletta di un super Leo Messi, solida anche la prestazione dell'Austria che ha sconfitto la Giordania per 3-1 e ha fatto un grande passo verso la qualificazione. Dovrebbe partire dalla panchina Lautaro Martinez, che si gioca un posto con Julian Alvarez. Nell'altra sfida del girone invece Giordania e Algeria si giocano il tutto per tutto, chi vince rimane in corsa, insomma. Nel girone I invece la Francia affronterà l'Iraq, la squadra più debole del gruppo. Dopo il netto successo contro il Senegal, Mbappé vuole confermare l'ottima partenza con la doppietta all'esordio e regalare ai Bleu la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dall'altra parte invece Haaland, doppietta all'esordio anche per lui, affronta il Senegal con la sua Norvegia. Per gli africani questa è insomma l'ultima chance per sperare poi nella qualificazione, mentre la Norvegia vuole chiudere subito il discorso.

la canzone di Francesco Gabbani. Arriviamo alle 11:48 in questo istante. Abbiamo detto dei mondiali, passiamo anche al MotoGP a Brno, il trionfo di Marc Marquez. Ieri lo spagnolo della Ducati, 9 volte campione del mondo, ha conquistato la vittoria nella gara lunga del 9° appuntamento del mondiale classe MotoGP, la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo nel Gran Premio di Ungheria. Il sorpasso decisivo è arrivato a 7 giri dalla conclusione, quando ha passato il compagno di team Pecco Bagnaia, che dopo la vittoria di sabato nella sprint si è dovuto accontentare del terzo posto, visto che nel finale è stato passato anche dal giapponese Aio Ogura su Aprilia Trekkhaus. Per il chivassese della Ducati però il bilancio del weekend è sicuramente positivo. Weekend da dimenticare invece per Marco Bezzecchi su Aprilia, che è stato squalificato per lo schiaffo dato a un marshal. Il riminese, che ha chiesto scusa comunque a tutti riconoscendo di non avere giustificazioni, resta leader del mondiale con 180 punti, soltanto 8 più del compagno di box Jorge Martin su Aprilia, che ha chiuso il Gran Premio della Repubblica Ceca in 9ª posizione. Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha terminato la corsa in 4ª posizione, ha rafforzato la sua 3ª posizione in campionato, dove ha 159 lunghezze. Marc Marquez su Ducati, grazie a questa vittoria, si è portato a 40 punti da Marco Bezzecchi. Prossimo appuntamento della MotoGP è in programma già domenica 28 giugno ad Assen, quando si disputerà il Gran Premio d'Olanda, la penultima gara prima del Gran Premio di Germania domenica 12 luglio, che sarà il giro di boa del campionato mondiale prima della pausa estiva, che durerà fino a domenica 9 agosto.

Repeated, Martin Garrix con Ed Sheeran a completare la playlist di questa mattina insieme qui su RNC, con me Federico, quello del mattino. Per oggi è tutto, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 10 di nuovo in diretta. Tra pochissimo invece tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu con il GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana, così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici, amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Dischi di ogni genere e di ogni tempo, ma soprattutto incisione ancora 78 giri per il programma di oggi e per tanti programmi che Aldo vuole mettere in onda a Radio RNC. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto delle canzoni e delle musiche che voglio proporvi. Voglio proporvi per incominciare un brano di Pasquale e Marchita, una Sander Accordeon Barbie per aprire la trasmissione di oggi, però si chiama Danza Gitana, una incisione a grammofono, una incisione a 78 giri per la trasmissione di oggi che vi apre la trasmissione, fa un modo overture, vi invita all'ascolto di Radio RNC, di questo programma Ogni Finestra è una Canzone in compagnia di Aldo e di tante incisioni a 78 giri. Benvenuti e buon ascolto.

Ho incominciato il programma di oggi con questo brano dal titolo Danza Gitana, l'accordeon Babis, per aprire la trasmissione di oggi. Il nostro programma vuole continuare con una canzone di Bracchi e Danzi. È Michel dagli anni 30 con Orchestra Duvium diretta dal maestro Malatesta, che vuole cantare

0: abbiamo ascoltato Bruna Montanina e da Michelle vogliamo ascoltare una canzone di quelle allegre e spiritose da Marf e Mascheroni, Se quel barbier fossi io. Un po' di ricordi li abbiamo.
1: Riceveva ogni mattina solo il parrucchiere ed io pensavo con dispiacere, se quel barbier io fossi, le farei l'ondulazione, le direi la mia passione, se il sogno si avverasse, la frizione era idiene per me, per dirle che il mio cuor la brama, le direi che l'ama, l'ama, l'ama, l'ama con ardore. Se quel barbier io fossi, dei barbier vedreste in me il re, voglio ad ogni costo avvicinar e di nascosto io ho preso il posto di quel parrucchier, ma poi non seppi cosa far, perciò dovetti a lei spiegar. Se quel barbier io fossi, le farei l'ondulazione, le direi la mia passione, se il sogno si avverasse, la frizione raidienne per me, per dirle che il mio

Quel giorno ci sposammo, che felicità, quanti capricci per farsi ricci. Spende un patrimonio per curar la sua beltà, profumi e creme in quantità. Se quel barbier io fossi, la potrei così ondular senza conti da pagar. Se il sogno si avverasse, saprei come risparmiar danar. La tingerei mattina e sera, bionda, rossa e nera, bianca, verde, gialla ed anche blu. Se quel barbier io fossi, fra i mariti sarei

abbiamo ascoltato due incisioni con la voce di Michel. Le incisioni erano su dischi di cartone sulla quale è stata applicata poi la cera per la incisione di questi dischi. Qualche ascoltatore dice: ma non è possibile. Eppure è possibile, perché è stato fatto, e infatti negli anni anche 50 c'erano delle cartoline con le incise delle canzoni, magari, perché no, le canzoni di Natale, le canzoni di montagna, le canzoni così per mandare la fidanzata, eccetera eccetera, e erano incise su delle cartoline, quindi non c'è niente da meravigliarsi che nel mondo si succeda di tutto. Tutto può succedere sotto la luce del sole, come questa incisione dal 1957. Villa e Pinchi hanno composto la canzone, che ha per titolo Destino. Carlo Pierangeli, oppure in Giancarlo Caniggia, con Francesco Ferrari e la sua orchestra.

1957, Giancarlo Caniggia, Carlo Pierangeli Natte con Francesco Ferrari e la sua orchestra ha eseguito la canzone dal titolo Destino. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Non sempre c'è la canzone napoletana nei nostri programmi, ma qui vogliamo mettere in onda la canzone napoletana per proseguire questo programma. Tante canzoni le mettiamo in onda in parecchi dialetti, ma la canzone napoletana ha dato molto successo e anche molti cantanti lirici hanno voluto interpretare le romanze e anche, perché no, le canzoni del repertorio napoletano, come Mario Del Monaco con Ernesto Di Celli e la sua orchestra, che ha voluto interpretare una canzone di Falvo e Fiore, Dici Tencello Vuglie.

Canzone molto famosa del repertorio napoletano, è andata in onda Di Citencello, Buio di Favo e Fiore, la voce tenorile di Mario Del Monaco, voce molto nota e conosciuta anche soprattutto negli ambienti dell'opera. Abbiamo ascoltato Mario Del Monaco in Di Citencello, Buio di Favo e Fiore, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Ernesto Nicelli. Di Citencello, Buio, canzone napoletana che non manca quasi mai nel corso dei nostri programmi qui a Radio RNC. Una canzone molto originale come la Romanina, la voglio mettere in onda in questa versione. Micheli e Di Lazzaro l'hanno composta, due sono i cantanti, una edizione abbastanza originale, anche, come ho detto prima, incisa ancora su dischi a cartone. Possiamo ascoltare Michel con l'orchestra Durium diretta dal maestro Ripa insieme ad Adriana Pasnò. Ascoltiamo questa canzone dal titolo La Romania, La Romanina, eseguita in maniera molto speciale.

una edizione in due di questa canzone dal titolo La Romanina. L'abbiamo ascoltata da Adriana Pasno e Michel. L'orchestra Durium era diretta dal maestro Ripa. Abbiamo ascoltato una canzone molto spassosa, eseguita in una maniera abbastanza semplice, così come si usava allora. Abbiamo ascoltato La Romanina, canzone che è stata poi ripresa da tanti e tanti altri cantanti. Abbiamo preso la piega dal romantico all'allegro, 1955, un ritmo allegro di Miller e Nomen. Il quartetto Poker di voci con William Galassini e la sua orchestra, che negli anni 50 si chiamava Orchestra Mille Luci, in Valderì, Valderà. Anche questa, che mettiamo in onda a Radio RNC, è una incisione dal grammofono.

dal 1955 Valderi Valderà. Francesco Ferrari con la sua orchestra ha accompagnato il quartetto Poker di voci, una canzone che faceva un poco l'eco per dare il senso un poco così della marcia, della montagna e del coro. Abbiamo ascoltato questa canzone abbastanza allegra che ci porta a un altro tipo di ambiente, un ambiente dove si fanno degli affari, qualche volta si fanno degli affari, qualche volta si fanno degli imbrogli, molto si parla adesso dei supermercati, una volta si chiamavano grandi magazzini. Danzi ha preso lo spunto di questi grandi magazzini e Gilberto Mazzi ha messo la voce alla canzone che ha proprio questo titolo, Grandi Magazzini a Radio RNC.

0: nei grandi magazzini, quanti sguardi birichini ti farò
1: voltare,
0: quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò
1: fermare,
0: una bruna seducente il cuor ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà. Come tante bamboline sono semplici e carine, ma ti sa tentare, queste care ragazzine con due semplici moine ti

là nei grandi magazzini quanti sguardi birichini ti farò voltar, quanti allegri sorrisini là nei grandi magazzini ti farò fermar, una bruna seducente il cuore ti infiammerà, ma una bionda sorridente ti conquisterà. Come tante bamboline sono semplici e carine, ma ti so tentare, queste care ragazzine con due semplici moine ti so

Siamo stati anche noi con questa canzone e abbiamo visitato non i supermercati, ma così come si diceva una volta, grandi magazzini, titolo della canzone che è appena andata in onda. Danzi ha composto questa canzone, Gilberto Mazzi in voce. Abbiamo ascoltato anche la canzone che ci ha portato ai grandi magazzini, che oggi hanno preso nome diverso, così come tante cose nel giro di tanti anni hanno cambiato nome. Molte volte si dicono delle parole, qualche volta anche delle parolacce, ma il significato è tutto diverso da quello che poteva essere il significato di una volta. Invece la serenata ha tenuto sempre lo stesso significato, anche se di queste serenate non si fanno più. Serenata veneziana dal film Non ti scordar di me. Affidiamo questa canzone alla voce molto rara di Rico Baldi.

Abbiamo ascoltato Serenata Veneziana dal film Non ti scordare di me con la voce di Rico Baldi. Ascoltiamo Tango Bolero con gli Accordeon Barbie.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Tutti la speranza regaliamo, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra è una canzone.
3: Siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra puntata, di queste canzoni, musiche, di queste incisioni ancora a 78 giri che Aldo vuole proporre ogni giorno a Radio RNC. Un cordiale saluto, vi ricordo che questo è un programma che va in onda due volte al giorno a Radio RNC, con le tante incisioni, anche come avete sentito nel corso della trasmissione di oggi, incisioni anche o ancora del grammofono. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentire.

0: RNC a Cuneo Provincia sui 107 e 300.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna, si dimette il Premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni. I mediatori parlano di buoni risultati, definito una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo. Sentiamo Rita Salerno.
1: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
2: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
0: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità, roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
4: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero. senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
5: Buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas, e sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà, come vorrebbe l'Iran, fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
7: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche dei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco 2 studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i 2 ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere
8: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
9: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC in blu.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno, il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno, il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer, l'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro e annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto, torniamo alle 15.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale, questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto, ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno e il nonno delle minore di 12 e 16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alisa intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80enne, è indagata a piede libero. È tutto. Torniamo insieme alle 16.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: fate come muori.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

parleremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segregate nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Abbracciami.
1: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Avevamo parlato due

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In blu 2000 news.
1: Il presidente iraniano Pezeschian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johann Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Johann, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
3: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta di Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla. Il mormorio su di lui, di Gesù, hanno già mormorato i giudei, hanno mormorato i suoi discepoli, adesso mormora la folla. Gesù non è facile da capire. Gesù provoca discussione, provoca mormorio. Alcuni dicevano, è buono, altri dicevano, no, inganna la folla.

Notate due atteggiamenti diversi verso Gesù. Quelli che guardano quello che fa e dicono è buono. Quelli che giudicano in base alla dottrina dicono inganna. Sono indicazioni preziose che l'Evangelista sta dando alla comunità cristiana. Quindi quelli che giudicano in base ai fatti riconoscono la bontà di Gesù. Quelli che si rifanno alla dottrina invece dicono che Gesù inganna.

Per quanti lo giudicano in base ai parametri dell'ortodossia religiosa, Gesù è un pericolo mortale. C'è scritto nel libro del Deuteronomio: se tra i tuoi fratelli nasce uno che inganna il popolo e lo conduce ad altri dei che tu non hai conosciuto, la tua mano deve essere la prima ad assassinarlo. Quindi il fatto che alcuni dicono che Gesù inganna la folla significa che per loro Gesù presenta un Dio completamente diverso dal loro Dio. Per questo merita la pena di morte. E hanno ragione. Il Dio imposto dalle autorità religiose è un Dio diverso. Infatti, scrive l'Evangelista, tuttavia nessuno parlava apertamente di lui per paura dei giudei.

Vedete, anche il popolo è giudeo, ma qui i giudei presentano le autorità. È la prima delle tre volte che apparirà questa espressione, paura dei giudei. Ci saranno i genitori del cieco nato che avranno paura dei giudei. Hanno paura dei giudei. Il Dio dei giudei, il Dio della religione, è un Dio che mette paura, è un Dio da temere. Perché? Vedete, perché il Dio che conosciamo di certi brani dell'Antico Testamento deve mettere paura? Un re per dominare le persone cos'ha? Ha la propria forza, il proprio esercito, la propria polizia. Quindi, se non mi obbedisci, io ti ammazzo o ti arresto. Quindi, i potenti hanno delle armi, ma i sacerdoti che armi hanno? Mica il candelabro. Con cosa possono imporre l'obbedienza al popolo?

Allora i sacerdoti, per imporre il dominio sulla gente, deturpano il volto di Dio, un Dio da temere, un Dio di cui avere paura. È la religione che crea la paura di Dio per permettere poi ai suoi rappresentanti di dominare le persone. E la paura di Dio è devastante, perché se hai paura di una persona puoi affrontarla, puoi fuggire, ma quando hai paura di Dio dove puoi andare a nasconderti? Quindi per imporre la propria volontà al popolo sono i capi religiosi che presentano un Dio che si impone, un Dio che chiede obbedienza, un Dio che minaccia e soprattutto un Dio che castiga.

E quando un castigo è di Dio, è un castigo eterno. Il popolo non può permettersi di avere un'opinione diversa, un'opinione personale, differente da quella delle autorità religiose. Il popolo deve pensare esattamente come le autorità dicono. Vedete qui, c'è dissenso nei confronti di Gesù. Ma hanno paura di dirlo apertamente. Perché? Perché poi se ne va alle orecchie dei capi è fatta. Infatti, se tra la folla c'è dissenso, per i capi non c'è alcun dubbio. C'è un bestemmiatore e come tale deve essere ucciso.

Quando ormai si era a metà della festa, la festa era a metà. La festa dura una settimana. Quindi siamo tra il terzo e il quarto giorno. Gesù salì al Tempio. Gesù non sale al Tempio per partecipare al culto, alla liturgia, ma per rovinarlo. Salì al Tempio e vi insegnava. E l'insegnamento di Gesù lo conosciamo. In questo il Vangelo è l'opposto dell'insegnamento che veniva imposto nel Tempio. Abbiamo sia i testi dell'insegnamento degli scribi e dei capi religiosi e abbiamo l'insegnamento di Gesù.

L'insegnamento che veniva effettuato nel Tempio era tutto basato sulla legge, sull'obbedienza alla legge. La legge di Dio era una parola considerata divina ed era eterna e quindi immutabile. Poi passano le generazioni, erano testi scritti migliaia di anni prima, non importa. Passano le generazioni, ma ogni generazione deve osservare queste regole, anche se non ne capisce più il perché. È così perché è scritto. Anche quando soprattutto la dottrina entra in conflitto con il bene dell'uomo. Quando tra la dottrina, la legge di Dio e il bene dell'uomo c'è un conflitto, cos'è che va sacrificato? Non c'è alcun dubbio, va sacrificato l'uomo. Il rispetto della legge divina è più importante del bene dell'uomo. Quindi Gesù non si mette in questa linea. Lui non insegna l'osservanza alla legge, ma insegna l'accoglienza dell'amore del Padre. E questa è la novità portata da Gesù. Mosè, servo di Dio, aveva imposto un'alleanza tra Dio e il suo popolo, basata sull'obbedienza alle leggi del Signore, un'alleanza tra dei servi e il loro Signore. Gesù non è il servo di Dio, Gesù è il figlio di Dio e lui non impone ma propone un'alleanza, non tra dei servi e il loro Signore, ma tra dei figli e il loro Padre, non basata sull'obbedienza alla sua legge, ma sull'accoglienza e la somiglianza al suo amore. Questa è la novità portata da Gesù. E cosa succede? Succede che il popolo, anche se sottomesso, anche se represso, essendo ogni persona creata a immagine e somiglianza di Dio, appena sente la voce di Gesù, il messaggio di Gesù, sente risuonare nel profondo la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Questo è il pericolo di Gesù. Gesù è pericoloso perché la sua parola risveglia il desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Quindi Gesù è la prima e unica volta che insegna nel Tempio ed è una sfida. Pensate, hanno già deciso di ammazzarlo. Nel Tempio ci sono ben 200 guardie a disposizione dei sommi sacerdoti per sedare le rivolte o le liti che potevano succedere. Ebbene Gesù li sfida, sale nel Tempio e insegna. Quello che lui insegna è l'esatto contrario di quello che gli veniva insegnato. I giudei, quindi i capi, erano meravigliati e dicevano: notate, non lo nominano mai. Questo. Ed è il tema che abbiamo messo a questo incontro. Come conosce le lettere, non essendo stato istruito?

Quindi i capi religiosi sono sconvolti, sono sconcertati dall'insegnamento di Gesù, perché Gesù mostra un sapere, una sapienza che per loro è misteriosa, è qualcosa di incomprensibile. Da dove gli viene? Vedete, a quell'epoca, prima di diventare un rabbì, cioè un maestro, uno doveva mettersi come discepolo alla scuola di un altro rabbì, che gli trasmetteva tutta la tradizione, tutte le sentenze dei rabbì succeduti prima, e doveva conoscere tutte le opinioni dei famosi rabbini, che erano tutti centrati sull'osservanza e sull'interpretazione della legge divina, su tutti i precetti che si dovevano osservare. Con Gesù nulla di tutto questo.

Ecco perché ai capi sembra misterioso l'atteggiamento di Gesù. L'insegnamento di Gesù non riguarda la legge di Dio, ma l'amore del Padre. Gesù non insegna e non impone dottrine, ma trasmette amore. Questa è la sapienza di Gesù. Quindi la sua sapienza da dove gli viene? RNC ha presentato La sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, me mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader ad impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale, ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza. E suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa. Una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump, le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo Teheran, Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto, arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni, e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit, per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macclesfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querela con Trump. Impossibile immaginare una duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità di riallacciare i contatti. E il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza dei ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via Libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato. Tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, 3 arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una 80enne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a 3 minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina a stretto giro. La risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia.
14: RNC, notte di classica.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Notte di Classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento presto, assai meno presto, dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frübeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.
1: RNC, note di classica.
0: Franz von Suppe, mattino, meriggio, sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1969.

0: di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1969.
1: RNC, in blu.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.400.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta,

0: tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Santo Mobono, con un richiamo evidente al santo patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
2: Santo Mobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri, aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la Borsa di Santo Mobono.
1: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del Centro d'Ascolto della Caritas Diocesana di Cremona.
3: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia, prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
1: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
4: Una famiglia in fase di separazione che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
1: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
3: La Borsa di Santo Mobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della Borsa di Santo Mobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
1: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Bignelli.
4: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste, gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della Borsa di Santo Mobono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
1: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
3: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
6: RNC presenta
7: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
8: Scenari, il Festival Letterario di Modica in provincia di Ragusa torna dal 25 giugno al 26 luglio con grandi ospiti come Emmanuel Carrère, che ormai è più italiano che francese, visto che partecipa praticamente a tutti gli eventi culturali in giro per l'Italia e non disdegna il soggiorno nel nostro paese. Poi ci sono altri ospiti, dicevo, Valeria Bruni Tedeschi, Paolo Gentiloni, Sigfrido Ranucci, Mario Calabresi, Franco Arminio. La vocazione dell'evento è mettere in dialogo le voci più autorevoli del panorama culturale italiano e, come abbiamo visto, anche internazionale. Un appuntamento di cui abbiamo già parlato e parleremo di tanti altri appuntamenti culturali in giro per l'Italia, non solo festival ed eventi, ma anche luoghi che durante l'estate decidono di creare dei programmi per chi magari in una grande città rimane più tempo appunto in città senza andare in vacanza per diverse ragioni, o chi invece va a visitare quella città. È il caso di Milano e dell'ADI Museum, il Museo del Design, ne parliamo tra poco. Benvenuti da Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Iniziamo tra poco appunto parlando di questa iniziativa dell'estate per il Museo del Design di Milano.

Come vi dicevo poco fa, parliamo dell'ADI Design Museum, lavori in corso in questo museo, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, e quindi niente chiusura dell'estate. E se fuori a Milano magari fa troppo caldo, allora lo spazio interno ancora disponibile, che è climatizzato, può essere un bello spazio per degli eventi culturali, per chi appunto rimane in città o per chi va a Milano a visitare la città di Milano, per l'appunto. Il Museo del Design, soprattutto il Museo del Design Italiano della Triennale, va assolutamente visto se amate il design, per l'appunto, in cui l'Italia ha avuto degli anni d'oro, no? Importanti, in cui abbiamo dato proprio diciamo così la bussola a quello che era il design al resto del mondo. Parlo del boom economico degli anni 50, 60, 70. Ci sono degli oggetti di design in questo spazio davvero iconici e famosissimi. Comunque, l'ADI Museum ha organizzato una serie di eventi, tutti gratuiti. Il pensiero non va in vacanza è il nome del programma estivo che anima gli spazi nei mesi di giugno, luglio e settembre. Periodo di transizione, lavori in corso, vi dicevo, perché il museo non è totalmente aperto a causa dei lavori di ampliamento che riguardano la creazione dello spazio Gio Ponti, che sarà pronto in autunno. In una parte del museo dove i soffitti erano davvero molto molto alti, verrà creato una sorta di soppalco e sopra ci sarà uno spazio dedicato proprio al grande designer e architetto Gio Ponti. Per avviare una riflessione sul ruolo e le attività future dedicate a questo personaggio, mercoledì 1 luglio ci sarà un seminario aperto a professionisti, studiosi, critici ed esperti del settore, ma anche a tutti quelli che sono curiosi e vogliono imparare qualcosa di più. L'idea è raccogliere idee e delineare gli indirizzi scientifici di questo nuovo spazio Gio Ponti. Poi c'è la programmazione. Da domenica 21 giugno si è cominciato con una sessione di yoga per salutare l'estate. Tanti sono gli appuntamenti: ci saranno concerti sinfonici con i pomeriggi musicali alla domenica, ci saranno rassegne cinematografiche, una selezione di documentari dedicati ai rapporti tra l'arte, le istituzioni e la società. E poi ci saranno gli incontri con i curatori, i direttori museali, gli studiosi, e poi ci saranno appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo, perché anche questa è una cosa davvero molto interessante e che riguarda comunque anche il design, ma sono appuntamenti dove si gioca per davvero. Ci saranno dei giochi da tavolo e si gioca e si sta lì il tempo che dura la partita. E poi ci saranno le performance del Festival Danae a cura del Teatro delle Moire, e a settembre si ripartirà poi con mostre, installazioni, la scuola inutile con i workshop di Mario Trimarchi e Stefano Mirti. Ovviamente il nome del progetto, la scuola inutile, è ironico, chiaramente. Tutte le informazioni e tutto quello che non vi ho potuto raccontare in questo breve spazio li trovate sul sito adidesignmuseum.org.

Il nostro programma in Blu Social Club lo abbiamo chiamato anche come sottotitolo il salotto della cultura e degli spettacoli. Allora, siamo molto fissati, devo dire io in particolare, con la cultura e in generale l'arte, gli spettacoli, eccetera. Ecco perché conduco questo programma, ma ogni tanto quando si parla di questo argomento viene in mente quella frase "con la cultura non si mangia", che era stata attribuita a un ministro negli anni 90, ma non era vero che l'aveva detta Urbani, Carlo Urbani era in quel caso, ma era una notizia falsa. Qualcuno l'ha detta, qualcuno la pensa anche, ma siccome non è vera, allora lo dimostriamo con qualche dato. La cultura in Italia vale il 15,5% del PIL, che non mi sembra affatto poco. È un settore che impiega 1,5 milioni di persone, genera circa 115 miliardi di valore aggiunto, sono i dati delle ricerche di Simbola che ogni anno fa i conti del settore cultura nel nostro paese. Ci sarà poi un appuntamento che si chiama Eureka, vetrina nazionale della cultura e della creatività promossa dalla regione Friuli Venezia Giulia con Pordenone Fiere. Si tiene a novembre a Pordenone, avremo modo di riparlarne il 5 e il 6 novembre, ma è comunque uno spazio di incontro dove l'arte, il design, l'audiovisivo, i servizi digitali diventano degli asset strategici capaci di generare innovazione, occupazione e valore aggiunto. L'edizione 2026 di Eureka è la terza, è stata presentata a Roma e traccerà un ponte ideale in vista del 2027, che sarà l'anno di Pordenone capitale italiana della cultura, con una articolata proposta di esposizioni, incontri, punterà a favorire la nascita di nuove filiere di collaborazione, perché la realtà del nostro tessuto culturale è fatto moltissimo anche da piccole realtà che si intrecciano tra loro e collaborano creando delle cose ancora più grandi, ancora più interessanti. Saranno circa un centinaio le imprese creative che parteciperanno e si confronteranno sulla cultura come motore concreto di crescita. Il sistema produttivo culturale e creativo in Friuli Venezia Giulia, per esempio, vale quasi il 6% del PIL e impegna il 5,3% delle imprese regionali. Anche qui, solo per la regione Friuli Venezia Giulia, questo dato è un dato importante, no? Capite? A Pordenone farà tappa anche la FAO con il museo e Rete Immune, raccontando un nuovo spazio espositivo e culturale che sarà nella sede centrale della FAO a Roma, Circo Massimo, dove trovano ospitalità le installazioni di, per esempio, Pistoletto, che è un artista molto noto a tutti. E 5 novembre invece è in programma un convegno dedicato al tema dei talenti creativi e culturali in azienda. Comunque tutte le info e il programma sono su eurekainfo.com, dove potete approfondire tutte queste informazioni e tutti questi appuntamenti di cui avremo modo di riparlare, perché si tengono, come dicevamo, a Pordenone all'inizio di novembre.

Adesso parliamo di un libro molto interessante perché ci racconta, diciamo, di qualcosa che abbiamo tutti i giorni sperimentato e sperimentiamo, cioè il nostro rapporto con la tecnologia e l'intelligenza artificiale. Nuovo libro di Paolo Benanti, La nuova logica del dominio, potere computazionale, democrazia e condizione umana, pubblicato dalla Terza. Chi è Paolo Benanti? Insegna filosofia morale presso la LUIS e Guido Carli e insegna etica della tecnologia alla Seattle University in Stati Uniti. È membro dell'High Level Advisory Body on Artificial Intelligence e presidente della Commissione per lo studio dell'impatto delle AI sull'editoria e il giornalismo. E questo libro è molto interessante perché ci aiuta a capire meglio, più che approfondire, proprio a capire i meccanismi di cui noi siamo, non voglio dire vittime, ma in qualche modo una parte dell'ingranaggio. Il mondo digitale nel quale siamo sempre più immersi, tra reti sociali, servizi digitali, uso continuo dello smartphone e anche oggi dell'intelligenza artificiale, non è solo un cambio di era tecnologica come altri che hanno segnato la storia dell'uomo in passato, è una forma di potere nuova, il potere computazionale, dice Benanti, meno visibile di quelli tradizionali, proprio per questo più penetrante nelle nostre vite, ma anche nell'organizzazione della società, nella politica. Il suo ultimo saggio, appunto intitolato La nuova logica del dominio, attira l'attenzione su non solo sulla potenza, ma anche sulla non neutralità di queste tecnologie dell'intelligenza artificiale, che stanno diventando strumenti anche di controllo e di dominio. Noi non ce ne accorgiamo, ma se un tempo il potere era qualcosa di visibile, cioè c'era il re, c'è lo Stato, ci sono le istituzioni, quelli sono ovviamente i centri del potere, adesso c'è quest'altra forma di potere che è disincarnato, cioè non è fisicamente da qualche parte, eppure è onnipresente. Alcuni capitoli del libro tracciano l'evoluzione del pensiero sull'evoluzione della tecnologia nel conflitto tra etica e potere. Altri capitoli invece ripercorrono la grande galoppata della tecnologia degli ultimi 70 anni, dalla seconda metà del Novecento nella Silicon Valley, a modelli più evoluti di intelligenza artificiale. È una storia piena di paradossi, se ci pensiamo, per esempio, negli anni '80 le imprese che col PC si vantavano di avere democratizzato la tecnologia, ora sono protagoniste di una concentrazione di potere assai più profonda. Ma l'avviso ai naviganti accende un faro anche sulla crescita rapida e incontrollata di un capitalismo computazionale, possiamo dire, che estrae valore dai cittadini con strumenti che plasmano i processi cognitivi e decisionali delle persone, esercitando forme di governamentalità algoritmica che organizza l'immaturità sociale, parole naturalmente non mie ma di Benanti, e che acquistano particolare valore alla luce del recente appello del presidente Mattarella, che parlando agli studenti delle scuole di giornalismo ha auspicato una adeguata consapevolezza morale e delle regole per usare a beneficio dell'umanità l'intelligenza artificiale, che sta conquistando un ruolo sempre più diffuso, se non addirittura egemone, nella nostra esistenza. Dunque, per approfondire meglio e capire meglio, ecco, questi meccanismi di cui noi siamo parte, magari a volte senza pensarci, inconsapevoli, ma non perché non lo sappiamo, magari tante volte appunto non ci pensiamo, leggere questo libro di Paolo Benanti può essere molto utile. È un saggio davvero interessante, La nuova logica del dominio, potere computazionale, democrazia e condizione umana, ed è pubblicato da La Terza.

0: Ora torniamo al mondo dello spettacolo, in particolare quello del teatro, perché andiamo in Gran Bretagna. C'è una famosa attrice che ha vinto molti premi importanti, Cate Blanchett, che è stata nominata professoressa di teatro contemporaneo al St. Catherine's College, una tra le istituzioni più prestigiose dell'Università di Oxford. Inizierà il suo incarico a partire dall'anno accademico che sta per iniziare, 2026-27. Dice lei, è un'opportunità elettrizzante entrare in dialogo creativo e solido con la prossima generazione. Lei, australiana, ha vinto due volte il premio Oscar e ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo. Dice, non vedo l'ora di lanciarmi in questa folle avventura creativa. Certo, non è solo un'avventura creativa, è anche proprio insegnare e trasmettere il sapere appunto ad altre persone, in questo caso agli studenti di questo college. Comunque, nel corso del suo incarico, prenderà parte agli incontri, alle conferenze, ai dialoghi con gli studenti, con gli altri docenti, contribuendo a un confronto diretto tra il mondo accademico e le pratiche artistiche contemporanee, e possiamo dirlo anche il mondo del lavoro. Parallelamente all'impegno accademico, lei sarà di nuovo sul palcoscenico a Londra con Electra Persona, è il titolo dello spettacolo, il regista è Benedict Andrews e sarà in scena al Littleton Theatre dal 19 agosto al 10 ottobre. Poi tornerà anche al cinema sul grande schermo con Dragons 2, ma insomma questo è altro. Parlando solo di teatro, a Londra il Littleton Theatre è una delle tre sale del National Theatre a South Bank, quindi diciamo in pieno centro a Londra, c'è questa struttura del teatro nazionale inglese molto grande, bella, tra l'altro è possibile visitarla gratuitamente, vi consiglio di farlo. Bisogna fare una piccola ricerca perché c'è una porticina segreta di lato, oltre al fatto che si può entrare negli spazi comuni, nel foyer dove c'è una caffetteria, si può stare dentro se magari piove o se è troppo caldo c'è l'aria condizionata e passare qualche tempo all'interno riposandosi un attimo. È una struttura che si trova di fronte a Embankment a Londra, quindi sul lato sud del Tamici, e si vede perché è una struttura moderna in cemento armato anni direi 70-80. Dicevo, c'è una porticina segreta da fuori, diciamo laterale, che permette di fare un percorso gratuito che non molti sanno, quindi ve lo dico, segnatevelo, e vi permette di andare su una sorta di balconata, una sorta di camminamento sopra tutta l'area dove ci sono gli artigiani che creano i costumi e le scenografie degli spettacoli del National Theatre mentre lavorano. Quindi potete andare in alto, c'è questo balcone appunto sopra a questi spazi, è chiuso da un vetro perché non si può disturbare neanche col rumore loro che stanno lavorando e creando, ma potete andare ed è molto affascinante vedere questi artigiani che lavorano creando costumi e scenografie degli spettacoli di questo spazio, che in realtà sono tre sale, una grande, una media, una piccola, diciamo così, e il Littleton Theatre dove andrà in scena Cate Blanchett è la media, ecco, non è la più grande, non è la più piccola. Va bene, quindi se vi dovesse capitare sappiate che c'è anche questa opportunità a Londra.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21 c'è il film Miracoli dal cielo, un film statunitense del 2016. Racconta la storia di Anna che ha 10 anni e soffre di un raro disturbo digestivo che è considerato incurabile e di cui non si conoscono le cause. Però accade un drammatico incidente, misteriosamente da questo incidente lei rimarrà praticamente illesa e non avrà più questo disturbo. Cosa è successo esattamente? Questo non ve lo dico, non si sa, vedete il film, che tra l'altro è tratto da una storia vera. Inizia alle 21 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito anche oggi in Blu Social Club. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di un progetto della Chiesa di Roma, frutto del Giubileo, 5 nuove chiese per la diocesi romana.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere presenti qua tutti e due in studio con noi. Don Luca Franceschini, bentornato.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e per l'Edilizia di Culto della CEI. E insieme a Don Luca c'è Emanuele Pozzilli, bentrovato Emanuele.
3: Buonasera.
0: Architetto e direttore dell'Ufficio per l'Edilizia di Culto della Diocesi di Roma. E allora partiamo con una piccola provocazione, Don Luca: ma c'è bisogno in Italia di nuove chiese, nuovi edifici di culto?
2: Beh, se li potessimo spostare non ci sarebbe bisogno, perché il numero di chiese di oltre 68.000 che abbiamo è più che sufficiente, e in realtà non lo è, perché le chiese sono concentrate nei centri storici e in zone dove spesso la gente se n'è andata, e c'è invece bisogno di costruire lì dove ci sono nuovi insediamenti urbani, e in particolare nelle periferie delle grandi città.
0: Domanda banale, ma quanto è importante avere la chiesa vicina nel quartiere?
2: Direi che è importantissimo. Vediamo proprio un'esperienza diffusa su tutto il territorio nazionale, che lì dove ci si deve spostare la gente non si sposta, fa fatica, se non c'è parcheggio fa fatica a venire, ma nello stesso tempo, anche se in chiesa viene con la macchina, non si sposta volentieri per andare altrove.
0: Questo è molto interessante. Emanuele Pozzilli, veniamo a questo progetto: come nasce, quali sono, diciamo, le situazioni che sono coinvolte in questo nuovo progetto? Siamo più o meno nelle periferie romane, 5 nuove chiese per delle comunità che non sono nuove.
3: Sì, questa esigenza diffusa appunto su tutto il territorio della diocesi vede, diciamo, adesso prendere piede questa iniziativa di realizzazione di questi nuovi complessi parrocchiali. Le comunità, abbiamo detto, sono esistenti da tempo, perché hanno a loro volta a suo tempo insediato questa comunità in un quartiere di edificazione recente. Vediamo appunto che gran parte di queste comunità ormai non sono più così recenti. Sono quelle che attendono da più tempo, in effetti, ma l'esigenza nel territorio della diocesi non si esaurisce con questi 5 interventi.
0: Chiaro, quindi c'è una sorta di graduatoria anche per priorità, diciamo così, a seconda della storia e anche della richiesta, mi viene da dire?
3: Sì, esattamente. Questa graduatoria segue anche un po', naturalmente, oltre che lo sviluppo urbanistico, anche la possibilità che viene data a noi di realizzare chiese sulla base dell'ottenimento delle aree che sono necessarie poi a costruire concretamente il complesso parrocchiale.
0: E a proposito di prassi, Don Luca Franceschini, qual è la prassi, appunto, che dalla richiesta di una comunità si arriva poi alla costruzione? La diocesi, una commissione, la Conferenza Episcopale Italiana, aiutaci a capire come funziona.
2: Beh, diciamo, intanto la Conferenza Episcopale Italiana di per sé non si intrometterebbe nella costruzione di una chiesa, di una diocesi, perché dipende dall'autorità del vescovo, ma trattiamo della distribuzione dei fondi che provengono dall'8 per mille.
0: Certo.
2: E che quindi vengono gestiti e sono fondamentali, perché nessuna comunità.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

0: sia altrove.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore,

0: è un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 29. Ritorna a casa della fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento.

0: Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura. «Passa via!» gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse «Dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace».
1: «Passa via, ti dico!»
0: gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse
2: «Salvami, Alidoro! Se non mi salvi, son fritto!»
0: Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse che, con grandissima meraviglia, la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e, tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che gli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dovè tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio.
2: «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino.
3: «Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che è fatto è reso, si sa. In questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro».
2: «Come mai sei capitato in quella grotta?»
3: «Ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro.
4: Se arrivavo un minuto più tardi...»
2: «Non me lo dire!» urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura. «Non me lo dire! Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero belle fritto, mangiato e digerito. Brrr, mi vengono i brividi soltanto pensarvi!»
0: Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole.
5: «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo che si chiamava Eugenio?»
6: «Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora...»
2: «Ora sarà morto!» interruppe Pinocchio con gran dolore.
6: «No, ora è vivo ed è già tornato a casa sua!»
2: «Davvero, davvero!» gridò il burattino saltando dall'allegrezza. «Dunque la ferita non era grave!»
6: «Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale!» rispose il vecchietto. «Perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato di cartone.
5: E chi glielo tirò?»
6: «Il suo compagno di scuola, un certo Pinocchio.»
5: «E chi è questo Pinocchio?»
0: domandò il burattino facendolo gnorri.
6: «Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo.
5: Calunnie, tutte calunnie!
6: Lo conosci tu, questo Pinocchio?»
5: «Di vista», rispose il burattino.
6: «E tu che concetto ne hai?»
0: gli chiese il vecchietto.
5: A me mi pare un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, obbediente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia.
0: Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più di un palmo. Allora, tutto impaurito, cominciò a gridare:
2: «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto,
6: perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbidiente, uno svogliato che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbaraccino».
0: Appena ebbe pronunziate queste parole, il suo naso riaccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima.
6: «E perché sei tutto bianco a codesto modo?»
0: gli domandò un tratto il vecchietto.
6: «Vi dirò, senza vedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco»,
0: rispose il burattino, vergognandosi di confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella.
6: «Oh, della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto, che cosa ne hai fatto?»
2: «Ho incontrato i ladri e mi hanno derubato.
6: Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in quanto a vestiti, io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se vuoi, piglialo, eccolo là!»
0: E Pinocchio non se lo fece dire due volte. Prese subito il sacchetto dei lupini, che era vuoto, e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso camicia. E vestito leggerino a quel modo, si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo, tant'è vero che faceva un passo avanti e un indietro e, discorrendo tra sé, andava dicendo:
6: «Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh, non me la perdona di certo. E mi sta il dovere, perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai».
0: Arrivò al paese, che era già notte buia. E perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio e, invece di bussare, si allontanò correndo una ventina di passi. Poi tornò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Poi si avvicinò una terza volta e nulla. La quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. Aspetta, aspetta. Finalmente, dopo mezz'ora, si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani. E Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse:
2: «Chi è a quest'ora?»
7: «La fata in casa?» domandò il burattino.
6: «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?»
7: «Sono io».
6: «Chi?
7: Io?
6: Pinocchio!
7: Chi?
6: Pinocchio?
7: Il burattino, quello che sta in casa con la fata.
6: Ah,
8: Ho capito, disse la lumaca. Aspettami costì, che ora scendo giù e ti apro subito.
7: Spicciatevi, per carità, perché muoio dal freddo.
8: Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta.
0: Intanto passò un'ora, ne passarono due e la porta non si apriva. Per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta, e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca.
7: «Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità!»
8: «Ragazzo mio!»
0: gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace, tutta flemma.
8: «Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta!»
0: E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le due dopo mezzanotte, e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada.
7: «Ah, sì?»
0: gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera.
7: «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!»
0: E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio, dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente 9 ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata.
8: «Che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio?»
0: domandò ridendo al burattino.
7: «È stata una disgrazia. Vedete un po', lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio!»
8: «E ragazzo mio, costì ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola.»
7: «Pregate la fata da parte mia.»
8: «La fata dorme e non vuole essere svegliata.»
7: «Ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta?»
8: «Divertitevi a contare le formicole che passano per la strada.»
7: «Portatemi almeno qualcosa da mangiare perché mi sento rifinito.»
8: «Subito», disse la lumaca.
0: Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e 4 albicocche mature.
8: «Ecco la colazione che vi manda la fata», disse la lumaca.
0: Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando,
2: Incominciando a mangiare, si dove accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro, colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttarvi al vassoio quel che c'era dentro, ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. «Anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue». Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato, che si sarebbe condotto sempre bene, e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze, ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola, e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse: «Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato, cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene». Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva d'essere molto bella e molto allegra, ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa.
9: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
10: RNC presenta
11: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
12: Benvenuti all'ultima settimana della stagione di Cose di Musica, tre storie e una sola materia prima, la musica appunto. I racconti di oggi partono da un cantautore, Tom York, proseguono con una canzone, Spacca cuore di Samuele Bersani, e chiudono con un aneddoto che riguarda il cosiddetto Club 27. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi cominciamo.
13: Hello.

0: Il cantautore.
1: Thomas Edward York, ai più noto come Tom York, è un cantautore, musicista e compositore inglese conosciuto principalmente come voce e autore principale della band Radiohead. Nato nel 1968 a Northamptonshire in Inghilterra, è riconosciuto per il suo ruolo centrale nella scena del rock alternativo dagli anni 90 a oggi. La sua carriera con i Radiohead inizia ancora adolescente, quando forma il gruppo con i compagni di scuola ad Abington nell'Oxfordshire, ma il primo successo internazionale arriva nel 1992 con il singolo di debutto Creep e l'album Pablo Honey.

Creep è il primo successo planetario dei Radiohead, un inno generazionale all'inadeguatezza, caratterizzato da un'esplosione di chitarre diventata iconica. È da lì che il nome di Thom Yorke, leader della band, emerge prepotentemente, imponendosi come cantautore completo. Oltre alla sua inconfondibile voce in falsetto, suona chitarra, pianoforte, basso e tastiere e spesso esplora sonorità elettroniche sperimentali. I suoi testi affrontano temi esistenziali, critiche sociali e riflessioni sulla tecnologia e la modernità, tratti che hanno contribuito a differenziare il suo stile da quello di molti suoi contemporanei. Dischi come Ok Computer del 97 e Key Day del 2000 consolidano l'acclamazione della critica per i Radiohead, osannati come innovatori sonori. La band di Yorke ha venduto oltre 30 milioni di album nel mondo e la sua influenza è stata riconosciuta anche con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019.

0: Paranoid Android, tratta dal capolavoro Key Computer, è una suite complessa che unisce rock e cambi di tempo, considerata una delle vette compositive di Thom Yorke, anima dei Radiohead, e non solo. Parallelamente al lavoro con la band, il cantautore ha infatti sviluppato una carriera solista e collaborativa. Il suo primo album da solista, The Razor, esce nel 2006 e mescola rock e musica elettronica. Per le esibizioni dal vivo legate al disco, Yorke ha formato la band Atoms for Peace e negli anni recenti ha anche creato il gruppo The Smile. Oltre alla musica, Yorke è noto per il suo impegno in cause ambientali e per essersi espresso criticamente nei confronti dell'industria musicale mainstream, reclamando forme alternative di pubblicazione e distribuzione. Nel complesso, Thom Yorke è considerato uno degli autori più influenti del suo tempo, in grado di coniugare introspezione lirica, innovazione sonora e visione artistica. E ora si torna in Italia per parlarvi di una canzone, Spaccacuore, di Samuele Bersani, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: Spaccacuore è un brano scritto e interpretato dal cantautore Samuele Bersani, pubblicato come singolo e incluso nel suo secondo album Freak del 1994. La canzone è considerata tra i pezzi più significativi e riconoscibili della sua carriera. La musica in verità è stata composta dallo stesso Bersani insieme a Giuseppe Donghia, mentre il testo è cofirmato con Lucio Dalla, figura fondamentale nel percorso artistico di Bersani. Il brano, prodotto e arrangiato da Donghia, racconta di un amore che si è interrotto, forse non è mai veramente decollato, esplorando la vulnerabilità e la difficoltà di comunicare i propri sentimenti. Sono immagini e metafore, come quella della farfalla che cade dopo lo spegnimento di una televisione, a suggerire un legame fragile e destinato a spezzarsi.

0: Spaccacuore è uno dei brani più rappresentativi della discografia di Samuele Bersani e fu scelto come terzo singolo dall'album Freak, contribuendo in modo significativo alla popolarità del disco, diventando uno dei brani più apprezzati degli anni 90. Nel corso degli anni successivi fu inserita anche nella colonna sonora del film Chiedimi se sono felice del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Inoltre la canzone ha anche ispirato diverse reinterpretazioni, tra le più note quella di Laura Pausini, che la incluse nel suo progetto di cover Io canto del 2006 e la pubblicò anche in versione spagnola. Bersani replicò dicendo di non gradire l'arrangiamento della cover, definendolo troppo barocco e criticando in particolare l'uso di archi, sebbene abbia riconosciuto alla collega una buona interpretazione. Una meticolosità che spiega perché sia più raro ascoltare Bersani farsi interprete di brani altrui.
1: Le mie

0: Le mie parole, una delle pochissime cover eseguite da Samuele Bersani, dichiarazione di stima verso il collega Pacifico che ne è autore e interprete. Per il resto la discografia del cantautore di Cattolica si compone di canzoni da lui scritte, a volte in collaborazione, come Spaccacuore, di cui abbiamo parlato oggi, la cui eco nella cultura musicale italiana è duratura, con esecuzioni dal vivo, citazioni nei media e presenza costante nei repertori di diversi artisti che l'hanno omaggiata o reinterpretata nel tempo. E adesso si cambia decisamente argomento. Stiamo per parlarvi del cosiddetto Club 27. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: aneddoto.
1: Il Club 27 è un'espressione giornalistica e un fenomeno di cultura pop che indica un gruppo di musicisti, artisti e celebri figure dello spettacolo morti all'età di 27 anni. La definizione non si riferisce a un'organizzazione reale, ma è nata dall'osservazione di una sorprendente serie di casi di decessi prematuri a quell'età nei decenni passati. L'idea del Club 27 iniziò a diffondersi soprattutto dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994, leader dei Nirvana, che si tolse la vita a 27 anni. La stampa colse la coincidenza con i casi precedenti di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, tutti morti tra il 1969 e il 71 alla stessa età. Questa concentrazione di nomi celebri portò i media e il pubblico a leggere il fenomeno come qualcosa di più di una semplice coincidenza.

Janis Joplin, morta nel 1970 a 27 anni, è una delle cantanti presenti nella lunga e drammatica lista degli artisti mancati alla stessa età, raggruppati per comodità nel cosiddetto Club 27. Una lista a cui più di recente sono stati aggiunti altri artisti e figure pubbliche che sono scomparse proprio a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011 e Robert Johnson, influente musicista blues morto nel 1938, i cui casi hanno alimentato ulteriormente l'interesse attorno a questa infausta coincidenza. Nell'immaginario collettivo il Club 27 è spesso presentato quasi come una maledizione, un destino tragico che accomuna talenti eccezionali, la cui carriera e vita si sono interrotte bruscamente.

0: Anche Amy Winehouse, come dicevamo, è finita sua disgrazia nel Club 27, sigla coniata per raggruppare tutte le star e i personaggi pubblici morti tragicamente proprio all'età di 27 anni. Coincidenza che non costituisce naturalmente un fenomeno statistico, ma che ha certamente incuriosito le comunità scientifiche, che con varie ricerche hanno sfatato l'idea di un rischio di morte anomalo specifico all'età di 27 anni. Analisi di dati sulla mortalità di artisti famosi indicano infatti che non esiste un picco significativo in quell'età. Il fenomeno è piuttosto spiegabile con l'elevata esposizione a stili di vita ad alto rischio, abuso di alcol, droghe, stress psicologico e pressioni mediatiche, tipici delle carriere artistiche intense e precoci. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol, una monaca claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri, siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca, siamo tra storia, natura e bellezza.
2: Esattamente.
1: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
2: Sì, tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
1: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
2: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande, che ha alle spalle.
1: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza,
2: un'identità,
1: no?
2: Un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
1: Beh, insomma, sei un bel programma per il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
2: Magritte diceva: non so se Dio c'è. Anzi, era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che travalica i secoli ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
1: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente. Lei nasce a Monza, una famiglia credo anzi ultra cattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
2: esatto,
1: da parte di madre un papa,
2: Papa Pio XI, Papa Ratti, sì.
1: E quindi una famiglia bianca di tradizione,
2: certo,
1: appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
2: No, anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede cerchi anche l'alternativa.
1: Contrasto, quindi, la ribellione.
2: Esatto,
1: no?
2: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me, soprattutto a Monza,
1: era un modello.
2: Era un modello di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà. Ecco,
1: questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
2: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo, dopo il liceo, di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato, diciamo, la fase sessantottina delle ribellioni. Però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale che proprio sul piano anche della padronanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era ebreo di matrice e quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il mio
1: orizzonte.
2: È stata
1: la prima strada per interessarsi della Bibbia, perché
2: esatto,
1: sono una studiosa della Bibbia naturalmente. Poi ovviamente, allora,
0: era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
2: Sì.
0: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla chiesa, no? C'era, sì, Lourdes, sì, di mezzo, se non, sì, erro.
2: Esatto. Siamo andati insieme a Lourdes anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché un'età così, così giovanile, stroncata per nulla, e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita, e devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando, sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
0: Ah, quindi sono una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima,
2: no.
0: Perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, però è stata una cosa simile, no?
2: Sì, diciamo che Lourdes è stata una grande preparazione, perché comunque rimanere fedele alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque, una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare, perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
0: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita?
2: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte. Ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava, e nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze, nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi veniva
0: incontro. Lei ricorda queste immagini?
2: Sì, molto bene. Sì, sì, non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymo Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così, cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta, e quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
0: Lei poi è guarita.
2: E poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo. Però
0: lei
2: sempre
0: ha rivisto quella stessa luce?
2: Sì, perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo, e non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro un Santissimo Sacramento particolare, perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro, e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
0: André Frossard, più volte citato, diceva: Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma perché l'ho incontrato.
2: Esatto.
0: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
2: Certo. ed è stato proprio così. Quando ho letto Frossardi ho pianto molto, perché è proprio così. Dio non è fuori, Dio non è a messa, piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, è dentro di me, è dentro di lei, e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
0: Ha deciso subito di diventare...
2: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi. Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo, e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
0: Lui ha capito la sua scelta poi?
2: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
0: La sua famiglia l'ha capita?
2: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre, che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. E a lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
0: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piaggeria, perché è un dono enorme, no? Sono
2: certo,
0: tante vocazioni,
2: sì,
0: giovani.
2: Abbiamo avuto tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste, le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
0: Voi seguite la regola di Sant'Agostino,
2: sì,
0: giusto? E che è un santo così antico e così moderno,
2: esatto,
0: adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un papa agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
2: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
0: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
2: Sì, per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che a chi ascolta, ed è una grandissima fonte culturale.
0: Arte di tutti i tempi, no?
2: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
0: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola, no?
2: Sì.
0: Potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo,
2: certo,
0: il suo sapere, no? Per,
2: certo,
0: l'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa.
2: Sì.
0: È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
2: Sì,
0: una cosa nuova. L'aveva,
2: sì,
0: chiamata Papa Francesco.
2: Sì. Questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi a seguito anche di questo Papa Francesco mi ha chiesto, attraverso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare al giubileo della Curia Romana. La da qualcosa, potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi. Però
3: lei invece era molto sciolta, eh?
2: Io sì no, a un certo punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
3: Viene il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita. Sì. Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state, o oggi è un po' peggio?
2: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le amici trasversali, ok? Che se si fanno un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica, né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
3: Per esempio l'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato all'Eucaristia, sono queste cose viste in maniera un po' con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? E anche con, insomma, espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
2: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero, e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese. Ecco. Per quanto riguarda Carlo
3: Di Carlo Acutis parlavamo,
2: esatto,
3: no?
2: Quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo.
3: Ha conosciuto
2: di aiutarlo.
3: Lui, questo ragazzo?
2: Sì, ho conosciuto la mamma, che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici, sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo, e lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente, parlando quasi sempre per telefono, per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato, mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino. Era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde, aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
3: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa, lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no? C'è questa questione della transustanziazione, cioè questa. Ma per lei che cos'è?
2: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro. È un incontro che ti sorprende. E quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te. E come è per te, è per tutti. Che è una presenza che ha veramente una portata universale. E quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è nulla di escluso dall'Eucaristia. è veramente, come diceva Teilhard de Chardin, no? Come diceva Teilhard de Chardin, no? L'Eucaristia sul mondo.

0: perfettamente normale avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi sì, c'è un mistero che è inspiegabile, però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni, e sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità, e io non chiedevo niente di più basso, cioè io non voglio morire, per me la vita comincia e non finisce mai, e l'Eucaristia è la vita che non finisce.
1: Mi fa pensare a quei tre grandi oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
0: Sì, sì, sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. È dentro il cuore dell'uomo, e la risposta, come tra l'altro
1: la risposta non sei tu, però sì, che no, ti fai?
0: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità, e la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta, cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
1: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
0: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mushkin abbia posto questa interrogazione, non ha fatto una dichiarazione, era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo, guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mushkin si domanda: ma è questa, è la bellezza della croce che ci salverà, è la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
1: Follia.
0: Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me. Ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
1: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
0: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti, perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro, l'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. E quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.
1: Senta, bellezza è anche natura, e i vostri monasteri sono un fiorire, sì, di natura bellissima, ma è anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
0: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice, e che proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due versetti che parlano del cuore. Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto: il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di un progetto della Chiesa di Roma, frutto del Giubileo, 5 nuove chiese per la diocesi romana.
1: In Cammino.
2: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere presenti qua, tutti e due in studio con noi. Don Luca Franceschini, bentornato.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Buonasera a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e per l'Edilizia di Culto della CEI. E insieme a Don Luca c'è Emanuele Pozzilli, bentrovato Emanuele.
4: Buonasera.
2: Architetto e direttore dell'Ufficio per l'Edilizia di Culto della Diocesi di Roma. E allora partiamo con una piccola provocazione, Don Luca: ma c'è bisogno in Italia di nuove chiese, nuovi edifici di culto?
3: Beh, se li potessimo spostare non ci sarebbe bisogno, perché il numero di chiese di oltre 68.000 che abbiamo è più che sufficiente, e in realtà non lo è, perché le chiese sono concentrate nei centri storici e in zone dove spesso la gente se n'è andata, e c'è invece bisogno di costruire lì dove ci sono nuovi insediamenti urbani, e in particolare nelle periferie delle grandi città.
2: Domanda banale, ma quanto è importante avere la chiesa vicina nel quartiere?
3: Direi che è importantissimo. Vediamo proprio un'esperienza diffusa su tutto il territorio nazionale, che lì dove ci si deve spostare la gente non si sposta, fa fatica, se non c'è parcheggio fa fatica a venire, ma nello stesso tempo, anche se in chiesa viene con la macchina, non si sposta volentieri per andare altrove.
2: Questo è molto interessante. Emanuele Pozzilli, veniamo a questo progetto: come nasce, quali sono, diciamo, le situazioni che sono coinvolte in questo nuovo progetto? Siamo più o meno nelle periferie romane, 5 nuove chiese per delle comunità che non sono nuove.
4: Sì, questa esigenza diffusa appunto su tutto il territorio della diocesi vede, diciamo, adesso prendere piede questa iniziativa di realizzazione di questi nuovi complessi parrocchiali. Le comunità, abbiamo detto, sono esistenti da tempo, perché hanno a loro volta a suo tempo insediato questa comunità in un quartiere di edificazione recente. Vediamo appunto che gran parte di queste comunità ormai non sono più così recenti. Sono quelle che attendono da più tempo, in effetti, ma l'esigenza nel territorio della diocesi non si esaurisce con questi 5 interventi.
2: Chiaro, quindi c'è una sorta di graduatoria anche per priorità, diciamo così, a seconda della storia e anche della richiesta, mi viene da dire?
4: Sì, esattamente. Questa graduatoria segue anche un po', naturalmente, oltre che lo sviluppo urbanistico, anche la possibilità che viene data a noi di realizzare chiese sulla base dell'ottenimento delle aree che sono necessarie poi a costruire concretamente il complesso parrocchiale.
2: E a proposito di prassi, Don Luca Franceschini, qual è la prassi, appunto, che dalla richiesta di una comunità si arriva poi alla costruzione? La diocesi, una commissione, la conferenza episcopale italiana, aiutaci a capire come funziona.
3: Beh, diciamo, intanto la conferenza episcopale italiana di per sé non si intrometterebbe nella costruzione di una chiesa, di una diocesi, perché dipende dall'autorità del vescovo, ma trattiamo della distribuzione dei fondi che provengono dall'8 per mille.
2: Certo.
3: E che quindi vengono gestiti e sono fondamentali, perché nessuna comunità sarebbe in grado con le sue sole forze di dotarsi di un edificio di culto, e quindi dai fondi dell'8 per mille, che servono sì per il sostentamento del clero, sì per le opere di carità, ma una parte anche proviene da questi fondi per la costruzione di ciò che è necessario per la pastorale. Quindi le diocesi propongono i loro progetti al nostro ufficio, che prima fa una valutazione di tipo tecnico e un confronto sugli aspetti urbanistici, geologici, di fattibilità del progetto, per poi passare la proposta al Comitato Nazionale, che, di cui faccio parte anch'io, che è presieduto dal vescovo, attualmente dal vescovo di Aosta, e che comprende esperti, sacerdoti e provenienti da tutto il territorio nazionale, che dà una sua valutazione e assegna poi il contributo che verrà erogato per la costruzione del complesso.
2: Emanuele Pozzilli, che comunità sono quelle che aspettano queste nuove cinque chiese. Abbiamo conosciuto un po' più da vicino quella di Montespaccato, che è un quartiere qui periferico a ovest di Roma, dove addirittura da tantissimi anni la parrocchia insiste in un garage, diciamo così, quindi con pochi spazi, ma questo non vuol dire che la parrocchia non sia attiva, feconda, anzi.
4: Sì, esattamente così. Queste comunità sono estremamente vive, attive sul territorio, e naturalmente per costruire questo progetto di cinque interventi le abbiamo incontrate, abbiamo costruito insieme a loro le esigenze, le abbiamo ascoltate, abbiamo ascoltato naturalmente i parroci insieme ai vescovi ausiliari e abbiamo capito appunto quali sono le reali esigenze. Andiamo un po' in una direzione di semplificazione forse adesso con questi nuovi progetti rispetto al passato, però è qualcosa che comunque queste comunità attendono, e il fatto che questo progetto sia nato nel periodo del Giubileo della Speranza ci dice che effettivamente era necessario dare un segno a queste comunità che hanno esercitato a lungo la virtù della pazienza.
2: Diciamo così, è vero. Don Luca Franceschini, le nuove chiese, i nuovi quartieri o vecchi quartieri, diciamo così, comunque di fatto dipingono un volto nuovo della chiesa, di una chiesa in cammino. Quando viene costruita una nuova chiesa, di fatto c'è un nuovo aspetto da raccontare delle nostre comunità.
3: Beh, non c'è dubbio che la chiesa racconta una storia di una comunità che c'era prima della chiesa e che quindi ha voluto costruirla, e nello stesso tempo raccontano anche poi la storia di una comunità che attraverso quella chiesa si identifica, pone delle radici più profonde e da lì irradia la sua attività di evangelizzazione, di catechesi, di carità, di impegno sociale e missionario. E quindi diciamo che ancora oggi il campanile, la chiesa sono un punto di riferimento
2: per diciamo tutti. Che una comunità senza chiesa è come se fosse una comunità che galleggia in quel territorio, non si radica completamente. Quando c'è la chiesa, in realtà questo aiuta.
3: La chiesa aiuta molto
2: anche per i riti di passaggio, immagino,
3: esatto, no? Ad acquisire una identità, perché si incide nella memoria delle persone. Il fatto di aver celebrato lì il matrimonio, la comunione dei propri figli, magari un funerale di una persona cara, fa sì che si crei un legame che è inscindibile poi con la vita della fede.
2: Partito questo progetto per la realizzazione di queste nuove cinque chiese, Emanuele Pozzilli, adesso come funzionerà l'iter? Sono state già individuate le aree in cui verranno costruite e quali saranno i prossimi passi?
4: Sì, le aree sono individuate e acquisite nel tempo anche con non poca fatica e attualmente in
2: anche
4: corso.
2: Anche perché devono essere acquistati territori, funziona così, terreni?
4: Sì, diciamo nel tempo alcune aree venivano effettivamente acquistate dal vicariato e altre attualmente invece vengono concesse in uso dal comune che le prevede all'interno del proprio piano regolatore. E attualmente siamo in una fase, è attualmente in corso una manifestazione di interesse a livello nazionale per coinvolgere quanti più progettisti, anzi gruppi di progettazione che siano interessati a progettare queste cinque nuove chiese. Parlo di gruppi perché sarà fondamentale il coinvolgimento di un tecnico capogruppo, di un esperto in liturgia e di un artista, e successivamente tutti i candidati saranno selezionati per partecipare a cinque procedure di concorso, una per ogni sito.
2: Questo è molto interessante. Ripartiamo da qui dopo aver ascoltato un brano che ci arriva dall'Australia, Natalie Imbruglia con Torn.

0: Giulia con Torn, questa è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo parlando di nuove chiese che rinvigoriscono la speranza nelle comunità, 5 nuove chiese per comunità parrocchiali vive che da anni sono in attesa di questo segno. Stiamo parlando con Emanuele Pozzilli, architetto e direttore dell'ufficio per l'edilizia di culto della diocesi di Roma, e con Don Luca Franceschini, che è direttore dell'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo parlato di 5 realtà da costruire, 5 nuove chiese. Vorrei citarle: Santa Brigida di Svezia, Palmarola, per i non romani, sono quartieri romani, quindi San Giovanni Nepomuceno Neumann a Monte Spaccato per il settore ovest, Sant'Anselmo alla Cecchignola, San Vincenzo De Paoli sul lungomare di Ostia e Sant'Anna a Morena, periferia est. Per quest'ultima sono previsti lavori di ampliamento. Don Luca, prima Emanuele ci raccontava di un'equipe, no, che deve essere messa, insomma, sì, resa operativa per in qualche modo agevolare il percorso di pensiero artistico, creativo, anche in ascolto della comunità.
1: Sì, questa è un po' una scelta che la Chiesa italiana ha fatto sin dal principio dei vari progetti, delle varie tipologie di progetti che si sono portate avanti nel tempo, e quella cioè di non affidare a un architetto la progettazione, ma ad un team composto di diverse competenze.
0: Sono pericolosi gli architetti da soli?
1: Non sono pericolosi, ma
0: guarda Emanuele che è architetto quindi...
1: poi anche non tutti gli architetti hanno le stesse competenze, no? Certo. Come non tutti i medici sono competenti di
0: giusto,
1: tutto,
0: giusto,
1: quindi
0: giusto.
1: Bisogna individuare il tecnico giusto, ma affiancarlo inizialmente, poi adesso invece proprio sin dal principio è un team che nasce dove le diverse competenze vanno insieme, quindi la liturgia, perché la Chiesa nasce per la celebrazione di un culto specifico che è quello definito dalla tradizione ma anche dall'insegnamento del Concilio Vaticano II, e l'arte, perché comunque sia l'inserimento all'interno di un edificio di elementi artistici come l'altare, l'ambone, le immagini dei santi, il crocifisso, devono essere partoriti insieme, non possono essere giustapposti uno con l'altro, e non è facile, perché il dialogo con l'architettura contemporanea e con l'arte contemporanea da parte delle comunità, direi anche da parte della gente comune, non è così semplice. C'è stata un po' una spaccatura che San Paolo VI già cercò di ricucire, ma che ad oggi ancora non abbiamo ricucito appieno.
0: L'alleanza, no, al termine, la lettera, sì, al termine del concilio agli artisti, ricomporre, no, questa alleanza tra chi e arte. Emanuele, tempi di consegna, mi viene da dire, le chiavi di queste nuove chiese quando verranno consegnate ai parroci e alle comunità?
2: Diciamo che a meno di imprevisti nelle fasi autorizzative, in cui ci dovremo confrontare naturalmente con le pubbliche amministrazioni, ci auguriamo di vedere già qualche risultato concreto nell'arco di 2 o 3 anni. Anche perché adesso siamo nel vivo di questa manifestazione di interesse, dicevamo, che sarà seguita dalla fase concorsuale e si concluderà nel giro di un anno al più tardi. E quindi poi il fatto di ricorrere a una tecnologia in legno consentirà anche poi una rapidità di esecuzione, questo è un altro vantaggio, diciamo, oltre a un maggior controllo poi anche fase progettuale.
0: Citando il musical Notre Dame de Paris, è finito il tempo delle cattedrali, Don Luca?
1: Beh, direi che il momento concreto attuale non è tempo di grandi costruzioni, almeno per noi come Chiesa italiana abbiamo già i grandi edifici, quello che ci manca è di dotare di edifici che siano accoglienti, che raccontino comunque con la loro presenza la fede della Chiesa, ma senza la pretesa di andare oltre l'altezza dei grandi palazzi delle nostre periferie.
0: Peraltro in un periodo di cammino sinodale che ci ha in qualche modo aiutato a pensare anche al ripensamento delle strutture ecclesiali, qui c'è da mandare tutti d'accordo, insomma, nuove chiese e vecchie strutture in armonia verso un cammino comune, mi viene da dire.
1: Certo, anche se le nuove chiese non possono copiare quelle antiche, perché non solo è cambiata la tecnologia di costruzione, la possibilità economica che abbiamo, la mancanza di grandi sponsor o di grandi mecenati che invece il passato ha avuto, ma anche perché abbiamo un direi c'è una sensibilità diversa, no? Penso all'insegnamento della Laudato Si di Papa Francesco, e la rilettura di questo documento ci dà delle indicazioni anche concrete che il Vicariato di Roma e che i suoi uffici hanno recepito e vogliono provare a mettere in pratica in questo momento concreto della storia.
0: Emanuele Pozzilli, adesso abbiamo parlato di 5 progetti, no? Ma ci hai anche raccontato di una lista d'attesa, ma una graduatoria. Com'è la situazione a Roma delle comunità che stanno attendendo nuovi spazi?
2: Beh, naturalmente tutti fremono. Adesso, diciamo, la diffusione di questa notizia ha fatto risvegliare tante comunità che in effetti attendono magari da un po' meno tempo, ma comunque sono tutti in grande attesa. E quello che ci auguriamo è che questo esperimento particolare di avviare 5 progetti insieme sia un esperimento felice, che sia replicabile. E il fatto di pensare questi nuovi complessi in una forma più semplice è quello che ci consente poi di avere una chiesa più vicina, più prossima alle comunità, e quindi in questo senso l'esigenza è continua, è davvero diffusa.
0: Molto interessante. 20 secondi, Don Luca, in Italia invece com'è la situazione? Quante richieste arrivano?
1: Ma in Italia le richieste sono molto molto diminuite rispetto al passato, però abbiamo ancora una lista d'attesa che abbiamo dovuto un po' allungare, perché i vescovi, di fronte anche alle difficoltà economiche delle certo. comunità, hanno deciso che le diocesi non possano iniziare una nuova chiesa se prima non hanno finito i lavori precedentemente iniziati. Roma in questo fa eccezione per la grandezza, insomma, certo. della città.
0: Don Luca Franceschini, Emanuele Pozzilli, grazie per essere stati con noi, buon cammino e alla prossima chiesa.
2: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibili. Oggi in regia ringrazio Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore, Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione a te, nel tuo allora, pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché io

0: lascia darsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Emil Waldteufel o Waldteufel, Walzer opera 155. Waldteufel, con legittimo orgoglio francese, era considerato lo Strauss di Parigi. Alla ninfa dea romana Pomona, protettrice dei giardini e dei frutteti, e dal suo innamorato Vertumno, diamo giusto spazio in questa stessa rubrica a proposito dell'opera Pomona di Robert Cambert. Secondo il poeta Decimo Magno Ausonio, Pomona era anche la dea custode del mese di settembre e del periodo in cui matura la frutta. Ascolteremo il valzer autunnale Pomona nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, diretta da Willy Boskowski.

di Emil Walteufel o Walteufel abbiamo ascoltato Pomone, Walzer opera 155, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC, Note di Classica. Di Nicola Campogrande, da Preludi a getto di inchiostro, ascolteremo il numero 1, Adagio liberamente, il numero 10, Sulle colline, e il numero 3, Stupendosi. Elena Casoli, chitarra.

Di Nicola Campogrande, da Preludi a Getto d'inchiostro, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 10 e il numero 3. Elena Casoli, chitarra.

Notte di classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach, pianista Gianluca Cascioli. RNC, Note di Classica. Note color classico. Richard Galliano, Mélodie Celie e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

0: Abbiamo ascoltato di Richard Galliano, Mélodie Sally e Tango pour Claude per fisarmonica e orchestra d'archi. Richard Galliano, fisarmonica, con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.
1: RNC, note di classica.
0: Franz Schubert, 14 valzer dall'opera D365. Pianista Louis Pipa.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 14 valzer dall'opera di 365. Pianista Luis Pipa. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

aggiungi un solista alla scena. Concerti con uno, con due, con tre, con quattro solisti. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Allegro. Larghetto. Allegro. Solista Clifford Curzon. English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Solista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra. Direttore Benjamin Britten. In memoria di un'orchestra. Johannes Brahms. Doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102. Allegro, andante, vivace non troppo. Salvatore Accardo, violino. Siegfried Palm, violoncello. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Bruno Maderna.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102. Salvatore Accardo, violino. Siegfried Palm, violoncello. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Bruno Maderna. In memoria di un'orchestra.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, concerto in Do maggiore, opera 56, per pianoforte, violino e violoncello. Triplo concerto. Allegro, largo, rondò alla polacca. Trio di Trieste. Dario De Rosa, pianoforte. Renato Zanettovic, violino. Amedeo Baldovino, violoncello. Orchestra della Svizzera Italiana. Direttore Marc Andrae.